0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Tello Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social. Commenta, taggaci nelle tue storie.

0: alzi la mano chi vorrebbe tornare negli anni 90. E come dicono i vocalist in discoteca, vedo tutte le vostre mani al cielo, pronti a viaggiare nel tempo, come ogni sera in diretta. Tra le 21 e le 22 ci sono io ad accompagnarvi, sono Alessia Roisi. Diamo anche il buongiorno a chi ci ascolta in replica al mattino prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Dicevamo, un'ora di dance storica, tra un attimo con Night Moves di Rickster. Ritroveremo dal 98 i Blackwood con Peace, prima Jamiroquai, questa è Space Cowboy.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Canzone sempre attuale, soprattutto quando si parla di pace. Lo facevano nel 1998 i Blackwood. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. E benvenuti da me, sono Alessio Easy. Su Disco Radio selezioniamo la migliore dance storica. Tra un attimo, per esempio, dal 2001 ritroveremo anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
0: Se siete davvero amanti degli anni 90, è arrivato il momento di farci sapere che ci siete. Sì, vogliamo sapere chi c'è dall'altra parte della radio. Chi è che magari si sta ballando tutte queste hit? Allora, 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Poi, se volete anche farvi vedere, taggateci nelle vostre storie su Instagram, Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Tra un attimo andremo nel 1992 per riascoltare Dr. Alban con It's My Life, Gigi D'Agostino con uno dei suoi più grandi successi, cioè Bla Bla Bla. Prima però Gabri Ponte, questo è Got to Get.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: fino all'ultima nota. C'erano Usura con Open Your Mind, subito prima le Candy Girl, e se state qui su Disco Radio tra un attimo la storia del ritmo continua con Cher.
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
1: Disco Radio.
0: Se amate davvero gli anni 90, allora fatevi avanti, magari raccontandoci anche quali sono quelle hit che vi piacerebbe riascoltare. Come fare a comunicare con noi? È semplicissimo, potete scrivere una mail ad a.aloisi@discoradio.it, sono io, vi leggo tutti, così ci potete segnalare quei titoli che vi piacerebbe riascoltare nell'appuntamento che va in onda ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica, ve lo ricordo, al mattino prima dei belli svegli, così per darvi la carica e l'energia prima di una nuova giornata lavorativa. C'è Believe con Cher.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: si chiama Play This Song, tu Fabiola. E con questa si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e poi in replica al mattino alle 5 prima dei belli svegli. Ciao ciao.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme.
4: E allora siamo pronti a cominciare questo mercoledì mattina. Ormai siamo arrivati a metà della settimana e il tempo non è dei migliori, in effetti. Sarà una giornata decisamente piovosa, almeno secondo le previsioni, ma ci porteremo a casa anche questa. D'altra parte il weekend è sempre più vicino. 393-800-3000 per i vostri messaggi. È subito pronta una delle nostre novità da sentire, l'abbiamo già scelta, è quella delle 6:03.
2: Disco
4: mattina, siamo piuttosto in ritardo e il numero l'abbiamo già ricordato, allora andiamo di corsa. 393 800 3000, raccontateci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Anzi, a proposito di radio, questa sera torna Rhythmic History Extended Version alle 21, ma grazie ad Alessio per averci tenuto compagnia fino a qui. A proposito di cose nuove, abbiamo scelto la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.
1: Novità, novità, novità,
5: novità. Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Bella, il disco nuovo di Madonna e Sabrina Carpenter che si chiama Bring Your Love, la nostra novità delle 6 che sentiremo spesso nel corso della prossima settimana, proprio perché è una delle nostre novità. Beh, c'è l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, laboratori.
1: Laboratori.
0: QBS. Mercoledì in mezzo al mar compare una boa, alla rigiriam e a navigar continuiam fino a quando ad un porto girerem e meriterem vacanza. La rima di Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, ce la posso fare. Pronto?
2: Ma buongiorno Sironi, dai, che oggi è mercoledì, è il giro di boa, sì. Rispetto, saluti da Falco e da Suor Nausicaa, mi raccomando.
0: Aspetta, sul mi raccomando c'è stata un'interruzione. Allora, saluti anche al nostro Jimmy, il tulipano, grazie per essere con noi, pronto?
3: Giorno Disco Radio, ciao capitano, Matteo da Valbrona, direzione Monza. Stamattina capitano, questa pioggerellina, questo tempo ancora autunnale che vero, non vuol fare uscire vero. L'estate, ma arriverà.
0: Sì.
3: Aspettiamo. Un saluto a tutti QBS, un saluto a te capitano e la diciamo insieme?
0: Lavoratori! Vamos! Grazie, grazie al nostro Matteo da Valbrona, poi pronto!
4: Ciao Disco Radio, buongiorno a tutti!
0: Buongiorno!
4: Sono Giuseppe da Senago, sveglio dalle 3 e un quarto.
0: Ciao Giuseppe.
4: Per consegnare prodotti di pasticceria.
0: Ah,
4: croissant a gogo oggi.
0: Si fa colazione.
4: Come fareste senza di me? Buona giornata a tutti.
0: Ma grazie. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi un altro messaggio, pronto?
5: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco da Lanzo.
0: Ciao Marco.
5: Siamo qua sotto il diluvio che si va verso il lavoro, se si riesce. Ma qua veramente la sta buttando con i secchi. Dai, che siamo al giro di boa. Buona giornata, lavoratori.
1: Lavoratori.

0: Si chiama Ray, Where is my husband? Su Disco Radio alle 6:15 di questa mattina di mercoledì, già arrivati a metà di questa settimana che tra l'altro sarà normale, né corta né lunga, esattamente come tutte le altre. Intanto però vediamo chi c'è al nostro numero 393-800-3000, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: 6 maggio 2026,
0: sì?
1: Ore 5 e... 30.
0: Siamo nel bel mezzo di
1: palestra.
0: Sì?
1: Ah. Piove e tutto va una meraviglia.
0: Meno male, dai.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie.
1: Ciao.
2: Lavoratori.
0: Ciao Luca, buongiorno anche a Italo da Valbrona, oggi di corsa, buon lavoro, un saluto a Matteo e ai ragazzi della Porro, poi pronto.
3: Buongiorno QBS, buongiorno capitano.
0: Buongiorno,
3: è mercoledì,
0: buongiorno.
3: Giro di boa.
0: Sì.
3: Sono Sara da Nizza.
0: Ciao Sara.
3: E oggi per fortuna non

0: il Moro,
1: sì,
0: ma soprattutto messaggia con noi Tino Tinozza, messaggia con noi Tino Tinozza, lavoratori.
1: Oh, prima o poi lo sentiremo sto Tino Tinozza. Poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio.
1: Buongiorno
2: Robi.
1: Ciao Roby.
2: Oggi tutto abbastanza brutta nuvola, un po' di pioggia qua, un po' di pioggia là.
1: Mm-hmm.
2: E mentre ci ascoltiamo un po' di musica bella da compagnia.
1: Ah, c'era Believe.
2: Un saluto a tutti gli alpini diretti a Genova per la Dunata. Arriverò giù anch'io venerdì e facciamo un weekend paura. Lavoratori! Buona giornata a tutti ragazzi!
1: Ma grazie, ciao. Buona giornata con te, buon raduno, tra l'altro, che nel weekend immagino troverà il suo apice. Pronto?
3: Un disco radio, chi è? Te mi butta giù, se salta la corrente salta ancora di più.
4: Yahoo! Lavoratori!
5: Una buona giornata da Lello.
1: Ciao Lello.
5: Capitano, ho tirato in ballo una canzone stupenda, no?
1: Sì, sì, vero.
5: Fantastico,
1: vero.
5: Buona giornata da Lello. Lavoratori.
1: Grazie Lello, anche se fa un po' a Natale.
6: Lavoratori.
1: Ma con questo tempo, come dire, facciamo il paio. Buongiorno a tutti QBS, buon mercoledì, metà della settimana e viva. C'è anche Daniela da Montebello Vicentino. Lavoratori.
6: Lavoratori.
1: E poi c'è uno dei nostri ottantistori che abbiamo già preparato dal 1984.
7: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
8: Oh. Y'all ready for this?
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
13: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
9: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
13: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
9: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
13: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
9: Nuove Energie, l'energia della tua città.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Buongiorno dottor Cironi, buongiorno. Oggi alle 4.59 orario inglese si va a lavorare.
1: Orario inglese?
15: Compleanno di mia mamma, Tiziana.
1: Ma dai,
15: sì, gli puoi fare gli auguri.
1: Ma certo.
15: E buona giornata a tutti, lavoratori.
1: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Tiziana, tanti auguri a te. Mamma, senti che roba, che cosa abbiamo recuperato dal 1000.

0: Beh, proprio fino in fondo il disco di Kungs & Boys Noize che si chiama Getaway su Disco Radio, mentre ci raggiunge anche la Chiara da Santiago. Buongiorno capitano, buongiorno QBS, giro di boa sotto la pioggia, ma noi mattinieri siamo guerrieri silenziosi e ce la faremo. Buon caffè a tutti i lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon mercoledì di pioggia. Un saluto al dottor Micheloni che a San Marino se ne sta all'asciutto. Buona giornata anche a Francesco e naturalmente a voi tutti di Disco Radio. E ora di mettere sulla moca, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Poi sentiamo chi c'è, pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS. Buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
2: Luca, GPG di Milano.
0: Ciao Luca.
2: Sta andando a casina perché stamattina è molto contento.
0: Sì, come mai?
2: Perché va con suo figlio a ritirare la macchina nuova per il figlio.
0: Ah.
2: E che vi posso dire, ragazzi? Più gioie di queste non ce n'è. I figli sono la cosa più bella del mondo.
0: Sono piezze core.
2: Un abbraccio a tutti. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Luca. Pronto?
3: Popolo lavorativo, buongiorno.
0: Quella.
4: Ciao, buongiorno. Stamattina ci sono anch'io.
0: Ma chi è?
4: Che saluto tutti quanti. Carica ragazza, andiamo, dai, ciao.
0: Niente, la pazzia.
3: Lo dovevo dire io. E l'ho detto io, però va bene. Ciao, ciao Fabri, ciao Disco Radio.
0: Lavoratori, lo dico io.
1: Lavoratori, alla
0: fine, dai, va bene, pronto.
5: Ciao Fabri, sono Giusi.
0: Eccola.
5: Tra Ponca Navene Sparone.
0: Com'è?
5: Piove a bomba. Eccoli. Ciao, buon caffè, gente.
0: Ma grazie, bye, buon caffè anche a te, Giusi. E poi un altro messaggio,
6: via. Buongiorno QBS. Buongiorno Disco Radio. Silvia da Noviglio.
0: Ciao Silvia.
6: Un'altra nottata di 118. Turno lungo, turno di 12 ore come al solito.
0: Sì.
6: Beh, la sottoscritta ora va a letto perché sono un pochino sullo stanchino andante.
0: Ci sta.
6: Buona giornata a tutti, buona giornata a tutti i soccorritori che entrano e smontano dalla notte. Ciao a tutti, buongiorno lavoratori. E adesso Giovanni. La mocca!
0: Dov'è che...
1: Lavoratori!
0: È un po' che non lo sentiamo, Giovanni, la mocca. Allora, a proposito di musica, abbiamo scelto Posa e Adventures of Stevie V. C'era Dirty Cash.

0: il disco di Olivia Dean che si chiama So Easy su Disco Radio alle 6.34 di questa mattina. Buongiorno anche alla caffettata dottoressa Morgante, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Doppio caffè stamattina, ci siamo dovuti necessariamente prendere questa pausa di qualche minuto per prendere un caffè. Che si fa? Si fa senza, no?
1: Un diritto, come dire, fondamentale.
0: Guarda, credo che ci sia anche da contratto, tra l'altro, la questione della pausa caffè. Citazione latina del giorno: suave mari magnum turbantibus acque ventis, diceva Lucrezio. Cioè, traduco, perché altrimenti, meno male che Massimiliano da Bregazzo Configliaro ci manda anche la traduzione in italiano, perché altrimenti saremmo veramente altro che in acque profonde, tanto per citare lo stesso detto. È dolce quando i venti agitano le acque del mare grande, diceva Lucrezio. Oh, ma che bella immagine stamattina, oh mamma mia. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao QBS, sono Valentina da Aosta.
0: Ciao Valentina.
2: E oggi è il mio ultimo giorno di tirocinio in ospedale. Sono molto contenta. Un abbraccio da Aosta. Lavoratori.
0: Ma la Valentina poi cosa mi diventa? Un'infermiera professionale, un chirurgo, non lo so, quali altre possibilità ci sono nel mondo medico, ma immagino tante. La Franci da Luino da salutare, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti i lavoratori, io stamattina mi opero. Ecco, fa il paio con il messaggio dell'amica di poco fa. C'è chi, come dire, ha concluso un percorso e chi si mette nelle mani esperte di chi ha già, come dire, portato avanti la propria professione da un po'. Pronto?
3: Buongiorno a tutti. Andrea da Castellanza, con quei bei 10 gradi. Sveglio dalle 11:30, sì? Per giro lungo, consegna brioche e affini.
0: Ah, oh, che bello!
3: Milano, e adesso tornato nella patria di Castellanza. Che dire, sonno. Vabbè. Buona giornata, lavoratori.
0: Guarda, non ti preoccupare, perché tanto qui siamo tutti sulla stessa barca. 6:36, arrivano anche le ultime notizie.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: Come detto poco fa, c'è Cinzia Morgante che ci aggiorna dalla redazione.
1: Mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Da oggi a Milano le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura sul sistema arbitrale, che vede 5 indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l'ex designatore autosospeso Gianluca Rocchi. Caso Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere l'indagato Andrea Sempio, convocato oggi a Pavia, annunciata una consulenza sulla sua personalità. In programma anche l'audizione del fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco, sentite come testimoni ieri a Milano le cugine, le gemelle Paola e Stefania Cappa. La metro 2 di Torino, 28 chilometri circa, 31 le stazioni, oggi il via alla gara da 1 miliardo di euro per la realizzazione. La giunta comunale ha preso atto dell'approvazione del progetto di fattibilità. Calcio, ritorno delle semifinali di Champions League, Arsenal prima finalista, stasera Bayern Monaco, PSG. Oggi vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, focus sui rapporti con gli Stati Uniti. Il segretario di Stato USA Marco Rubio atteso in Vaticano da Papa Leone. Le news tornano tra un'ora.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Disco Radio, QBS.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno, ah, da Zada Burpane. si veleggia alla volta di Verbania, uh-huh, poi Stresa, tutta la, tutto il litorale, che a vendere ravioli. Buona giornata, lavoratori!
5: Lavoratori!
0: Mentre noi abbiamo già preparato il nostro prossimo From Disco to Disco, ne arrivano quattro senza interruzioni. Cominciamo da una canzone del 1993, c'è Play Haiti, The Summer is Magic.

0: Il disco di Mick era Fabulous insieme a Mariah Carey e Fat Man Scoop, It's Like That, The Bowser, Magnetic, ma anche Play a Hitty e The Summer is Magic dal 93. Mentre ci sono i vostri messaggi, mamma quanti anche stamattina. Allora c'è Paolo da Groppello Cairoli, come va? Buon mercoledì a tutti, dai Fabri che ora, buona giornata e buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio. Ma certo che ora, è iniziata da un po' tra l'altro il nostro appuntamento.
1: Dai Fabri che ora, ma dai!
0: L'ho appena detto, ma scusami, poi pronto, chi c'è?
2: Buongiorno capitano, buongiorno QBS, un saluto da Danilo da Sedriano.
0: Ciao Danilo!
2: Autoferrotrambiere di Milano,
0: sì?
2: Buon lavoro a tutti. Oggi sarò dalle vostre parti a lavorare,
0: sì.
2: Ogni tanto passerò sotto e vi saluterò da lontano. Ciao a tutti.
0: Suona scampanella se è un tram o suona se è un altro mezzo. Pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Francesco da Rescaldina.
0: Ciao Francesco.
1: Finalmente un bel giro di boa in questo dicembre piovoso. Maggio piovoso.
0: Maggio.
1: Però dai, siamo a mercoledì.
0: Vero.
1: Buona giornata a tutti, lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Grazie mille. Pronto?
4: Ciao PBS.
0: Chi è?
4: Finalmente il turno di notte è finito,
0: sì?
4: E adesso con una bella pioggia e 13 gradi si va a fare la nanna. Un abbraccio a tutti, Barbara da Milano. Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Ciao Barbara, grazie mille. Sentiamo ancora chi c'è. Pronto?
5: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno, sono Max di Rissone. Dai che oggi piove. Piove come ieri.
0: Uguale.
5: Ma l'importante è fatturare.
0: Pure di più.
5: Fatturare, portare a casa la pagnotta.
0: Sì.
5: Una buona giornata a tutti. Un abbraccio. Ciao belli.
3: Lavoratori.
0: Sì, dobbiamo ridercela un po'. Pronto?
6: Buongiorno di scuola, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
6: Dai su che andemos. Se anche se c'è la pioggia stamattina, il sole ce lo porta sempre Disco Radio. Penso e stai bene, perché Disco Radio mi fa stare bene, ragazzi.
0: Sì.
6: Andiamo. Dove? A lavorare.
0: Certo.
6: Lavoratori.
0: Sai che mi è
6: saluto
0: piaciuta,
6: Andrea da Milano.
0: Mi è piaciuta la variante, Andrea. Stai bene.
3: Lavoratori.
0: Allora, Mocca, c'è qualcuno che fa il caffè stamattina? Ecco, senti che sta salendo. Sì. Molto bene. Molto bene.
3: Avete detto Mocca?
0: Sì.
3: Pronta. Vi ho viziato, eh.
0: Sì.
3: Lavoratori. Buona
0: giornata.
3: Anche se molta diluvia.
0: Lo so. Tego da Monza, grazie mille, buongiorno belli svegli, buongiorno e buon mercoledì piovoso anche da parte di Cristian. Un po' di dettagli di questa giornata, li vogliamo dare un po' di numeri, che ormai siamo arrivati al 126esimo giorno dell'anno, la 19esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6:01, ma che non si vede con sto tempaccio, tramonterà alle 20:13, luna calante illuminata all'84,2%, e per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, c'è il nostro almanacchino. Vediamo se riusciamo a sentirlo da quest'altra parte. Stamattina mi sono perso un computer. Allora, vediamo un po' se c'è il nostro almanacchiere con i dettagli della giornata. Pronto? Eccolo!
7: Buongiorno! Mercoledì 6 maggio 2026.
0: Sì?
7: Santi Mariano e Giacomo. E ricordate, la speranza è quella cosa che ci porta avanti nonostante le difficoltà. Ciao.
0: Ma non era l'ultima a morire?
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Promemoria per Fabrizio Sironi. C'era da chiamare l'ascoltatore ieri per chiedergli se gli poteva andare bene l'argomento del giorno di Belli Svegli.
4: Sai che mi sono dimenticato, accidenti. E no, è che ero concentrato sulla prossima canzone, quella che arriva dall'83, c'è Mike Oldfield con Moonlight Shadow.

0: C'è? C'è?
1: Sono qui!
0: Ah, meno male, meno male. Stavo un pensiero. Allora, in diretta.
1: Da dove?
0: Da Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Ora in onda, belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno! Com'è a Villa Fantini? Piove?
1: Porca miseria!
0: Oh, ma guarda che tempo!
1: Sai che avevo il dubbio ieri, non ho bagnato il prato e non piove il meteo, si è rifatto. L'ha bagnato il prato.
0: Cavolo, se l'ha bagnato. Ha voglia. Eppure parecchio.
1: Cosa l'altro... stai facendo che ti vedo distratta?
0: Ho erroneamente chiuso le email. Non so come fare.
1: Le email. E allora ti dico io cosa succede stamattina.
0: Dai,
1: siamo negli anni 50.
0: Ah sì?
1: Ok? Quindi immaginati vestiti un po' a rockabilly. E a un certo punto, dal nulla, piombi nel 2026.
0: Ma vero?
1: Portale, viaggio nel tempo, arrivi ai giorni d'oggi. Anticipateci un fatto che succederà solo nel futuro. Capito? Cioè,
0: ma che deve essere un fatto vero?
1: No, è una roba che è già successa, che però tu ritieni sia importante anticipare agli amici degli anni 50.
0: Ah, ok, ok.
1: Marco, mi hai messo a dura prova, eh.
0: Tantissimo.
1: Quando l'ho letto, gli ho letto solo stamattina, avete un attimo di sangue dal naso.
2: Infatti, ecco cos'è.
1: Poi un
2: quel
1: calo
2: rivolo
1: di pressione.
0: Quindi,
1: e poi ho scritto a ChatGPT: senti, mi spieghi cosa intendeva Marco?
2: E ChatGPT ha chiesto a me, infatti, che ero in treno.
1: Tra le altre cose, io la prima cosa che direi, parlerei della I, dell'intelligenza artificiale.
0: Dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, subito.
0: Pensa, invece io andrei a comprarmi un almanacco con i risultati sportivi.
1: Ma no, ma non vale, ma non è.
2: Guarda, ci avrei scommesso.
1: Dillo, Fabri, dillo.
0: Scusa, oggi più che mai.
1: Dillo.
0: Grande Giove.
1: Eccolo lì.
0: Allora, sono già le 7:02, il tema è chiaro anche se complesso. Anticipate un fatto al vostro voi degli anni 50? Se doveste arrivare poi ai giorni nostri, quindi qualcosa che per quello lì sarà una rivelazione,
1: significativo,
0: no?
1: Insomma,
0: significativo. 393-800-3000 con un bel messaggio di testo o una nota vocale, meglio ancora. Cosa?
1: Importante o una stupidaggine?
0: Ah, cioè, al limite, certo.
1: Può anche essere, ma sai che in classifica c'era Tony Pitoni nel 2026?
0: Sai che il Festival di Sanremo l'ha vinto Salda Vinci?
1: Bravo,
0: dire, cioè,
1: per dire.
0: Potrebbe
1: e come
0: essere.
1: Fa la canzone? Sanremo lì, e te così, sarà sempre sì. E sai che negli anni 50 cosa direbbero?
0: Cosa?
1: Beh, mica male.
3: novità.
0: Chissà se direbbero lo stesso della canzone che abbiamo scelto come novità, invece. D.O.D. and L.A.E., la canzone è Closure.

0: Si chiama proprio Closure, il disco nuovo di D.O.D. and L.A. che abbiamo appena riascoltato sul disco radio nell'appuntamento con i belli svegli che è appena cominciato, quello di mercoledì. Buongiorno al fantastico Omar Fantini.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a Marco dalla redazione.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Se vi foste appena sintonizzati, stamattina vi abbiamo chiesto di raccontarci un fatto. Nel senso,
1: allora,
0: partiamo
1: meglio prima immaginarvi voi negli anni 50. Che già secondo me è un bel pensiero, no?
0: Sì.
1: Auto americane, ma tanti gli anni 50 italiani, ma perché gli anni 50 italiani non è che sono tanto
0: americanissimi. Ma poi scusami, nell'immaginario collettivo quel periodo lì arriva proprio dai film, no?
1: Sì,
0: da Ritorno al futuro, perché Marty McFly dove va? Va negli anni 50.
1: Era gli anni 50, sì.
0: Sì.
1: Genitori,
0: credo
1: nel
0: 54-55, una roba così.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: adesso
0: voi
1: ovviamente ci scriveranno la data corretta.
0: Partite da lì e piombate nel 2026, quindi anticipateci un fatto che succederà solo nel futuro. E dovete dirlo a quelli lì degli anni 50 che sprovveduti si trovano in un mondo completamente diverso. Quindi sono già arrivati i vostri messaggi, ne sentiamo un paio, pronto?
3: Beh, un fatto incredibile, Trump verrà eletto per la seconda volta come presidente degli Stati Uniti. Questa non ci avrebbe scommesso nessuno.
0: Guarda, in Ritorno al futuro c'è qualcosa che ha a che fare con il presidente.
1: Beh, certo,
0: dove Martin McFly dice che sarà Ronald Reagan e
1: l'attore.
0: Esatto, e nessuno ci crede, no? Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli. Oh raga, mi raccomando, tra 69 anni nel 2019 arriverà una pandemia globale che vi costringerà a stare a casa tutto il giorno retribuiti a giocare alla PlayStation e a puzzare.
0: Che pacchia.
1: Detta così sembra veramente che non aspetti l'ora.
0: E con gli stessi calzini per 7 giorni consecutivi, pensa.
1: Perché di solito si cambiano.
0: E beh, di solito sì, dai. Soprattutto se sei uno di quelli che non usa le ciabatte, per esempio.
1: In casa, perché voi sì, perché voi voi col parquet e la domestica, giustamente.
0: Ma che parquet domestica? Ma cosa dici?
1: Le pattine. Le pattine? Usi anche le pattine?
0: Ma no, assolutamente no.
5: Quelli svegli e nerdi Alessandria, io a quelli degli anni 50 gli direi: cari amici, se arrivate nel 2026 troverete macchine elettriche, gente che parla da sola, gente pazza, ma soprattutto gente che litiga ancora per l'insalata di riso con o senza il mais.
1: Vedi?
5: Buona giornata.
1: Vedi?
0: Quello è un fatto importante. Chissà se la mettevano la maionese negli anni 50.
1: Che maionese?
0: Il mais, perché c'è anche chi mette la maionese. Adesso non vorrei allargare la questione.
1: Quella condisce, cioè se la vuoi un po' condita.
0: Sì,
1: diciamo,
0: vabbè, ma la maionese e il mais, tutto quello che inizia con la M.
1: Sei contro le cose con la M?
0: Potrebbe essere che sia.
1: Neanche il magdello, quindi.
2: Quelli che hanno le lettere M-A-I-S. Maionese.
0: È vero.
2: Ci deve essere qualche
0: Mamma mia,
2: ribrezzo.
0: Marco dalla redazione, com'è pronto?

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli.

0: insomma, no? Per cui tra le tante idee che vi sono venute c'era anche questa. Adesso mi sono perso il messaggio qui, eccolo, pronto, pronto.
1: Buongiorno a tutti, ciao Fabri, ciao Omar, sono Katia da Como.
2: Ciao,
1: allora
2: Katia.
1: Io gli direi di portarsi avanti a cambiare squadra, giocatori, allenatore, visto che l'Italia non si qualificherà per tre volte di fila ai mondiali.
0: Non è mica l'unica, tra l'altro,
1: e
0: a dirlo.
1: Quindi direi di portarsi avanti a cambiare questo.
0: Sì, sì, sì. Sì.
1: Buona giornata 50. A tutti.
2: È un po' presto, cioè abbiamo tempo di vincerne ancora tre, voglio dire.
0: Sì,
2: mondiali.
3: No, uno nell'82 e basta, in realtà.
2: E quello prima, scusa,
3: 34-38.
2: Ah, cavolo, non abbiamo uno intorno agli anni 60.
3: È il campionato europeo.
2: Ah,
0: mamma mia, com'è pronto il nostro Marco dalla redazione.
2: È andato a sbirciare.
3: No, no, non mi ricordo.
2: Ma va, per favore,
3: dai, seguivo il calcio fino all'altro ieri.
0: Ma come si chiamava la coppa che anticipava la coppa di
3: Rimé?
0: Ragazzi,
3: guarda,
2: vabbè,
3: niente,
2: ma
3: sono pronto.
0: Ma mi si coglie in fallo, manco quiz, male.
2: Allora chi era l'allenatore nel 34 nel 38?
3: Nereo Rocco?
2: No.
0: Io sono totalmente a digiuno, però vi faccio sentire un messaggio mentre ci pensiamo.
4: Buongiorno, ve li svegli, ma io gli direi semplicemente di guardare i Simpson, tanto anche lì
2: anticipano
4: già tutto, scritto,
2: tutto.
4: Ti dicono già tutto.
0: È vero, hanno questa cosa dell'anticipo, no? Di buttar lì, anche dal punto di vista ironico.
2: Sai che
0: comico.
2: Non è vero?
0: No?
2: È una leggenda metropolitana totale. Sono sempre a commento di solito. Ci sono state forse un paio di casi
0: di anticipazioni
2: però
0: vere,
2: quelle famose che vengono spacciate come previsioni
0: dopo.
2: Sì. Comunque okay. Era Pozzo, Vittorio Pozzo,
0: ecco, e chi non lo conosce Vittorio Pozzo,
3: Sì. Poi è vero, ci siamo dimenticati dei mondiali del 2006, scusate.
2: Sì, no, quello lo sapevo, ma è già, insomma, come dire, postumo rispetto al periodo anni 50, me l'immaginavo un po' intorno.
0: Essendo tutto molto interessante quello che stiamo dicendo, ragazzi, io direi che possiamo sentirci.
2: Ma che a te non interessa il calcio? Cioè, è la cosa più importante del mondo.
0: Ma certo.
2: Non è che se tu ti disinteressi, uno si disinteressa della fisica quantistica, non esiste.
0: No,
2: cioè,
0: ma infatti quella la reputo importante. Ciao QBS, che poi siamo già belli svegli stamattina. C'è Ramiro da Buscate che dice: io consiglierei di acquistare i Bitcoin, e che mi sembra una bella indicazione.
2: Porca miseria, sì, questo sì.
0: Allora, torniamo indietro nel tempo, non fino agli anni 50, ma fino al 97 per il nostro prossimo Rhythmic History.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
11: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
12: Allora, hai deciso davvero?
11: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
12: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
11: Convenienza, consulenza e vicinanza.
13: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2. Installazione verticale e orizzontale. 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
16: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea i firmati Rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in

0: bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
1: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
0: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
3: Sì, ma solo per 48 ore!
4: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
2: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
4: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
2: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
5: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Disco Radio.
7: Allora, lo ricordiamo il tema, che è piuttosto importante stamattina. Siamo negli anni 50, piombate nel 2026, anticipate un fatto che succederà appunto nel futuro a chi vi troverete intorno.
8: Cioè, praticamente, no, cioè, ritorni indietro e
9: piombate dal 26 agli anni 50.
7: Sapevo io che era troppo complicato questo tema.
8: Ma no, è Ritorno al futuro. È facile, Fabio, il tuo film preferito. Sei negli anni 50, tu, ok? Col ciuffo a rockabilly. Vai nel 2026, scopri tutto quello che è successo dagli anni 50 ad oggi. Ritorni nel 50. Oh, sì, ma lo sapete che c'hanno i telefoni che si schiacciano i tasti?
7: Ma dittemelo, torni indietro, però a me era mancato.
8: Vabbè, ma
7: pezzo.
8: Scusa, ma ma porca miseria.
7: Oh, scusa, dai!
8: Come si chiama? Come si chiama sto pezzo? Such Me?
7: No, Sunshine.
8: Ah, ok.
7: Ma scusa, ma come Such Me? C'era Dario G nel 1997, vedi, a saperlo prima, no?

0: Il disco di Dario G si chiamava Sunshine, su Disco Radio era il 1997, era uno dei nostri Rhythmic History. Allora, messaggi, ricordi il tema per favore, perché faccio veramente troppa fatica.
1: Ci penso io, sono qua apposta. Allora, voi siete negli anni 50, va
0: sì,
1: bene?
0: Sì.
1: Vivete belli tranquilli con la vostra Buick del 50, andate okay, a fast food okay. a farvi servire sui roller. A un certo punto vi trovate catapultati nel 2026, vi fate raccontare tutto quello che è successo dagli sì. anni 50 al 2026. Ritornate negli anni 50, potete raccontare un fatto, un aneddoto, una curiosità, quale sarebbe?
0: Oh, adesso è chiaro, detta così mi piace, non come prima.
1: Doveva scrivere un paragrafo, Marco, così.
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto? Sì, sì,
1: che
0: sì.
1: brava, porca miseria.
2: Frade?
1: Sì.
2: Dove stiamo andando non abbiamo bisogno di strade.
0: Ah sì?
3: Grazie.
2: Ma ve lo siete portato l'almanacco sportivo?
0: Ma certo. Sai che io ce l'ho l'almanacco sportivo?
1: Di che anno?
0: Quello di Ritorno al Futuro.
1: Ah sì?
0: E comunque...
3: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
0: Ah ecco, è chiaro.
1: Come sottolineavano, strade.
0: Poi vediamo chi c'è ancora, pronto?
4: Io gli direi di comprare tante, tante, ma tante mascherine chirurgiche. E nel 2020 di rivenderle a prezzi triplicati.
1: Sì, c'è chi l'ha fatto.
0: Maledetto. Pronto?
5: A me stessa direi di comprare una casa quando costava una banana e due cicche, perché adesso è impossibile.
1: Vero, vero.
0: Amici degli anni 50, preparatevi che nel 2026 trasmetteranno la ruota della fortuna, forse anche prima.
1: Oppure, ancora? Avrebbero detto, ancora?
0: Nel 2026 potrete ascoltare alla radio La ragazza dell'Olanda, e se non bastasse ci sarà anche Tony Pitoni a Sanremo. Guarda che...
1: Capito?
0: È stata un'annata di quelle. Oppure, pronto, pronto?
6: Boom! Ed eccomi negli anni 50.
0: Sì.
6: Oh
0: sì.
6: raga, datemi retta.
1: Sì.
6: Il ponte sullo stretto non lo fanno.
1: Ma come non l'hanno iniziato?
0: La società degli anni del ponte sullo stretto esiste, credo, da quello stesso periodo, di anni 50, insomma.
1: Sì.
0: E non l'hanno fatto mai. Mica come in Olanda.

Ci piace la ragazza dell'Olanda che speriamo vi abbia svegliato più di quanto non abbiamo fatto fino ad ora. Nel frattempo siete negli anni 50, piombate nel 2026 e potete anticipare, tornando indietro agli anni 50, un fatto che è successo nel futuro. Raccontateci qual è il più importante per voi.

0: Si chiamano Medusa e Harry Camomile. La canzone si chiama Don't Wanna Go Home. Su Disco Radio alle 7.36 ci state, anzi state anticipando un fatto scoperto nel futuro tornando indietro nel tempo. Cioè voi siete lì negli anni 50, andate nel 2026, scoprite qualcosa che assolutamente dovete raccontare al vostro ritorno. Di cosa si tratta? Qualcuno dice comprate delle azioni della Apple, tra le altre cose. Oppure
1: comprate le azioni della Microsoft.
0: E vabbè, una o l'altra. Allora
2: prima.
0: Anche,
2: sì.
0: prima.
2: Quella è forse prima.
0: Come succede in Forrest Gump, tra l'altro, no?
2: Lo ricordavi tu.
0: Sì, sì, sì, c'è il tenente Dunn che ovviamente dice, dopo tutta la faccenda legata ai gamberetti, alla barca, diventano molto ricchi e fanno questo investimento in azioni della Apple, che all'epoca non era la Apple che ovviamente conosciamo ora. Chi c'è? Pronto?
3: Anzi, ma io ho visto i prezzi che ci sono adesso, io mi sarei fatto una bella scorta di Vespe 50 o 50 Special, perché adesso a comprarle costano veramente tantissimo.
2: Ce l'ho,
3: avevi
2: 125
3: su una plusvalenza esagerata. Saluti, Falco il camionaro.
2: Se volete ho un 125 da vendere.
0: Che colore?
2: Praticamente nuovo, giallo.
0: Giallo,
2: sprint.
0: In buone condizioni?
2: No, che buone condizioni, nuova.
0: Ah, nuova,
2: nuova, praticamente nuova, come se fosse nuova.
0: A contattare Fantini se volete.
2: Sì, esatto.
0: Sul profilo Instagram, poi pronto.
4: 1991.
0: Sì?
4: Non fate nascere la mia vicina.
0: Ma scusami, ma
2: perché?
0: Che sa anche la data di nascita, ma che stalker!
2: Sì, ti devi riferire ai genitori, ovviamente.
0: Certo.
2: Bisogna impegnarli quella sera lì.
0: Contrariamente a quel che succede nel Ritorno al Futuro, dove invece lì bisogna farli incontrare perché tutto prosegua. Al contrario, qua invece. Dei bitcoin l'abbiamo già detto?
2: Sì,
0: l'abbiamo già detto.
2: Sì, ottima idea, tra l'altro.
0: Sì. Potrebbe essere davvero un'ottima idea. Allora, ottima idea anche questa. Darei la linea alla dottoressa Morgante, che ha già preparato tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo e che sentiamo in questa nuova edizione di Link.
5: Mille grazie e belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Multe, IMU e TARI non pagate, in arrivo un condono a Torino, via More e interessi, fino a 36 rate per pagare solo l'importo dovuto per chi ha cartelle fino al 2020. Il provvedimento al vaglio del Consiglio Comunale. Caso Garlasco si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'indagato Andrea Sempio, convocato oggi a Pavia, annunciata una consulenza sulla sua personalità. In programma anche l'audizione del fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Taxi a Milano protesta contro l'abusivismo. Corteo di 110 auto bianche, presidio davanti a Palazzo Marino. In prefettura oltre 3.500 firme per l'attivazione delle telecamere nelle aree B, C e nelle ZTL. Calcio, ritorno delle semifinali di Champions League, Arsenal prima finalista, stasera Bayern Monaco PSG. Il segretario di Stato USA Marco Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone, rapporti con gli Stati Uniti, vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
6: Meteo. Nuova perturbazione in transito sulle regioni settentrionali tra Lombardia e Piemonte, soprattutto questa mattina sono attese piogge anche di forte intensità, non escludiamo qualche temporale e forse anche qualche chicco di grandine, attenzione. Poi dal pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni, anche se per un miglioramento più deciso dovremo aspettare la giornata di domani. Temperature ancora relativamente contenute, non si va oltre i 20-21 gradi, ma per i dettagli sulle vostre zone, soprattutto visto il rischio grandine, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
10: Via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Shopping selvaggio.
11: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
12: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
13: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Oh Mariolino, tu negli anni 50 ancora non eri nato, eh?
15: E te invece sì.
0: Ma smettila, subito!
15: Sai più cose, non sei più vecchio,
0: certo,
15: sai più cose.
0: Certo, come no, sono più saggio. Allora,
15: dopo non sai dire i temi, però...
0: Però fa niente, anche questo è un dettaglio che possiamo serenamente tralasciare. Piuttosto, che cosa facciamo nel club dei baby svegli?
15: Sentiamo come canzoni barzellette e canzoni col flauto. Al 393-800-3000 con un bel vocale dei nostri baby svegli o tutto al più dei baby fake.
0: Tra l'altro, scusatemi, posso dire? Aspettiamo sì? con ansia le vostre canzoni col flauto.
15: Dai!
0: Non le abbiamo ancora sentite, ma voglia, ma scusami, c'è il vostro spazio, ci sono i baby svegli, c'è BB Rexa con Faithless, ci siamo tutti.

0: Allora, a proposito dei vostri messaggi, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar. Oggi vi racconto una barzelletta dei Peratools.
0: Oh, i Peratools, ma...
1: Ci sono due persone in un aereo e una dice all'altra: perché mi racconti sempre delle barzellette in aereo?
0: Perché?
1: Così le capisci al volo.
2: Certo, certo. Questa dovremmo provare con Fabri.
0: Esatto, infatti ho detto, questa era per me assolutamente. Allora, pronto?
3: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino. Sono Benedetta e oggi voglio raccontare una barzelletta. Teo e Tea sono due gemelli. Sì? Teo chiede alla mamma: mamma, mamma, posso mangiare dolcemente in studio? E la mamma: no. Tea dice a Teo allora: Teo, tu non sai fare domande, lascia fare a me.
0: Sì.
3: Tea allora chiede alla mamma: mamma, mamma, posso studiare mentre mangio i dolci? E la mamma: certo, ogni momento è buono per studiare. Ciao, vedi, come vedi.
2: Ma è meravigliosa questa.
0: A volte basta un punto di
2: manipolazione,
0: vista
2: stupendo.
0: Sai che non ho capito il nome però della nostra amica?
2: Bea?
4: Benedetta.
2: Benedetta, Benedetta. La barzelletta di Benedetta.
0: Non avevo colto, pronto.
5: Ciao Disco Radio, sono Adele da Candelo, che è in provincia di Biella, e volevo raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo Adele.
5: Allora, c'è un uovo e chiede al kiwi:
0: sì?
5: Kiwi, hai visto la mia ragazza? Sì, sono io, ma devo farmi la ceretta. Ciao.
2: Oh, scusate,
0: un uovo chiede a un kiwi.
2: Ah, ok, adesso l'ho capita. Capita, perché di solito la conosco al contrario.
0: Era distratto.
2: No, la conosco al contrario, è un po' distratto. Uh-huh. Di solito è un kiwi contro un uovo. Ho visto la mia ragazza, sono io, ho fatto la ceretta.
0: Ecco,
2: al contrario, è rovesciata. Barzelletta è rovesciata.
0: Bionivoca, come si dice? Vai in una direzione oppure nell'altra. Cioè, vabbè, in ogni caso, 393-800-3000.
2: Bidirezionale, forse, volevi dire?
0: Sì.
2: Univoca è quando ha
0: è solo quella, certo, non c'è una possibilità.
2: Bivoca.
0: Bivoca non è male. Bivoca. Allora, sentiamoci un disco, poi torniamo. Colmi, canzoni, barzellette, battute, canzoni con il flauto al 393 800 3000.

0: nell'appuntamento con i baby svegli di questa mattina. Allora, colmi, canzoni, barzellette e battute. Nel frattempo qui la questione del bionivoco, ciao, ci ha travolti completamente. Ma è un fatto che analizzeremo un'altra volta. Intanto vediamo chi c'è da sentire. Pronto?
1: Ciao Zio Fabri, ciao Zio Omar, ciao Mariolino. Sono Elisabetta da Cameri e adesso vorrei raccontarvi una barzelletta dei Peratus.
0: Oh mamma, i
1: Ma
0: Peratus.
1: Prima vorrei salutare il mio papà Vitali.
0: Sì?
1: Ok, incominciamo.
0: Vitali?
1: Perché che è diventato di in Italy? In palestra?
0: Non lo so.
1: Perché hanno tolto la macchina che usavo di più. Qual è? Quella degli snack.
2: Certo, se mi levi quella più importante, scusa,
0: Questa è la storia della mia vita. Oppure, ah no, Elisabetta l'abbiamo appena sentita. Chi c'è? Pronto? Pronto?
3: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mario Lino. Sono Mattia da Novara.
0: Ciao,
3: e
0: Mattia.
3: Oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Che è successo?
2: Papà così,
3: c'è
2: così,
3: una moglie che dice al marito io sono stufa, e al marito dice e io sono termosifone. Ciao, come va?
0: Fa caldo, fa.
2: Però sono messi bene. È più l'estate che si allontana.
0: Sì, esatto,
2: no?
0: È un problema d'estate. Pronto, pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, sono Alessandro, il fratello di Veneta, e oggi voglio raccontare una barzelletta.
0: Oh, bene.
4: Sapete cosa fa una mucca che scrive un libro? Scrive un romanzo.
2: Certo,
0: come va?
2: Certo.
0: Questa mi è piaciuta molto, un bel gioco di parole, sì.
2: Tanto cos'è il manzo?
0: Il manzo è un bovino che ha una certa età.
2: Ok.
0: Abbastanza. Non chiedermi in quale range d'età si può definire manzo.
2: Cioè, quindi è tipo vitello, manzo.
0: Sì, qualcosa del genere.
2: Toro?
0: Boh. Non so esattamente come sia la divisione.
2: Ma
0: no, credo che abbia a che fare con l'età. Poi chi c'è? Pronto?
5: Pronto? Ciao Fabri. Ciao Mario Lì. No.
0: Ciao.
5: Sono Carlo di Roma. E oggi vi voglio raccontare una domanda.
0: Un indovinello, sì.
5: Sapete qual è la città più dolce?
0: Qual è?
5: Crema.
2: Certo,
0: certo. Non è lì che
2: perché canna da zucchero ancora non l'hanno
0: fatta città, no, effettivamente no. Allora sentiamoci una canzone, poi chiudiamo i baby svegli, vediamo se ci sta qualche altro messaggio.
2: Chiudiamo i baby svegli?
0: No, nel senso questa
2: dentro
0: parentesi
2: cosa?
0: Di oggi. No, non avere paura Mariolino, non succede niente.
2: Sono claustrofobico.
0: 393-800-3000 per cosa?
2: Colmi, canzoni, barzellette, vi prego, dai, anche solo una, canzoni col flauto.

0: come se la tira il Sirone.
1: Tu sei speaker, non sei DJ, bello.
0: C'è della credine.
2: No. Vediamo se c'è.
0: Cosa?
2: Aspetta, attore. Allora io sono attore.
0: Beh, lo sei.
2: No.
0: Alla fine lo sei.
2: Comico, no, sono attore.
0: Chiedimi
2: quanti film ho fatto.
0: Uno
2: non è uscito, quindi non c'è nessuna prova di
0: ma non
2: cosa.
0: Per tuo demerito è uscito, non è
2: ma
0: uscito
2: fa niente, ma se non lo
0: motivi.
2: Fai sei quando concretizzi l'opera se Michelangelo avesse fatto metà cappella
0: avrebbe fatto una cappella
2: comunque però mezza bella, cioè senso, avremmo detto anche lui peccato che non si applica perché bravo era bravo
0: sarebbe stato
2: peccato
0: una tettoia,
2: la mancanza di costanza.
0: Vabbè, pronto come dire, stamattina siamo in sciopero, pronto?
3: Ciao Discoraggio, sono Pietro da Novara.
0: Ciao Pietro.
3: E oggi vi volevo raccontare una barzelletta.
0: Pietro. Sì?
3: Quale albero ha bisogno del fazzoletto?
0: Quale?
3: Il salice piangente.
0: Certo. Ma certo. Ma
2: è
0: certo.
2: L'unico che dalla sua cellulosa fa gli stessi fazzoletti con cui si soffia il naso.
0: Sì, è vero. Pronto?
4: Ciao Discoraggio, io sono Federico da Torino e oggi vi volevo raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo, Fede.
4: Un poliziotto ferma un'auto.
0: Sì, sì.
4: E il poliziotto chiede i documenti, per favore.
0: Sì.
4: E quello al volante risponde: come? Li ho già dati ieri a un suo collega. Li avete già persi?
2: Ecco, guarda, come va.
0: Sai che anche a me hanno fermato ieri mattina?
2: Ma te la faccio la delinquente,
0: Sì.
2: Ma scusa, ma la mattina alle 5 ti fermano per strada per...
0: Ma tra l'altro, senza lampeggianti, senza nulla, mi hanno fatto i fanali da dietro.
2: Ti stavano adescando in realtà.
0: Non lo so.
2: Sicuro sembrato... che era un poliziotto? Hai chiesto il tesserino?
0: No, erano su una macchina vestiti da poliziotti, con la macchina da poliziotti.
2: E mi dica il nome che verifico in questo. Sai che ormai puoi fare il rompipalle quando vuoi con le forze dell'ordine, no? E verifichiamo chi è questo.
0: Ho preferito
2: Pio Esposito.
0: Anche perché sono stati molto gentili e carini e il tutto è durato pochi minuti. Vabbè, baby svegli, ci sentiamo domani. Ora canonica intorno alle 8 per colmi, canzoni
2: non
0: e barzellette.
2: Ho capito, in canonica ci vediamo.
0: Ora canonica. Ciao Mariolino. Ciao.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. It's so easy.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Allora, mi dicono che abbiamo una disco radio bag da assegnare stamattina, eh?
5: Ah, col momento più atteso della settimana.
4: Sì, uno di quelli che piacciono in assoluto di più, che sarà quale?
5: Guarda la finestra, che iniziano già i reggiseni a piovere addosso alla finestra, eh. Sì. Perché c'è la spesa cantata, abbiamo Marco in full effect.
4: Il nostro performer che appunto canterà una canzone particolare con alcuni prezzi all'interno, di cui voi dovrete fare il saldo,
5: guarda,
4: per vincere la bag.
5: Arrivano anche i boxer, eh?

0: domanda, domandella. La disco bag finirà ancora in Brianza?
1: Chi può dirlo? Magari finirà Biranza. In Biranza, tra l'altro, magari finirà in Piemonte, magari in Lombardia, magari in Veneto, magari in Emilia.
2: Dipende chi sarà il più veloce.
1: Il più veloce la vincerà. Oggi c'è la spesa cantata, ma prima una delle nostre novità alle 8:05.
3: Lo so.
1: Siamo in ritardo anche stamattina, mamma mia. Siamo in ritardo e... No, sono tornati i sistemi di sicurezza, ragazzi. Non possiamo più sforare, ma neanche di un minuto.
2: E allora andiamo.
1: Sentiamoci la prossima canzone, novità delle 8, il disco di Hervey si chiama Lie to Me.

0: Si chiama Lie to Me, il disco nuovo di Irvi, la nostra novità delle 8 su Disco Radio. C'è la spesa cantata. Io però spiegherei, perché mi sembra che non sia chiaro a tutti come il meccanismo della spesa cantata.
1: Come bisogna scrivere il prezzo.
0: Scusa, aspetta.
1: Come bisogna scrivere il prezzo.
2: Il prezzo, allora, euro, tipo, non so, non è la risposta, però euro 32,50 se è il risultato,
0: ma
2: no?
0: Attenzione, vogliamo anche l'euro davanti o
2: no,
0: si può
2: va
0: scrivere?
2: Bene anche senza,
0: no,
2: dai,
0: va bene anche senza. Poi in cifra, in lettere, insomma, come vi viene più comodo, come credete di essere i più veloci. Vi daremo una serie di prezzi da sommare, sottrarre, moltiplicare, insomma ci saranno dei piccoli tranelli nella spesa cantata di oggi che Marco tra poco vi canta. Il saldo esatto del più veloce di voi ovviamente è quello del vincitore. Intanto sentiamo che cosa succede stamattina a partire dalla nostra sigla. Così.

0: che bella sta sigla, ragazzi. Investimenti milionari.
1: Grazie Massi.
0: Grazie Massi.
2: Ci sono sorprese oggi ancora col Massi.
0: Ah, sì?
2: Sì.
0: Allora, spesa cantata.
1: Troviamo un lavoro al Massi, ragazzi.
0: Che scopriremo sarà un
1: tanto CEO. Avremmo anche trovato il siglista, cioè...
0: Sì, esiste come figura, eh. C'è un codice Ateco per il siglista. Allora, dai, la spesa cantata, pronti a fare il saldo, perché Marco sta già scaldando l'ugola, eh? Ah, è su questa stamattina. Vabbè, dai.
2: Sono
0: dai.
2: Pronto.
0: Allora attenzione
2: a rovinare questo
1: sarebbe
0: saldo,
1: nero, però
0: il saldo della spesa di oggi al più veloce di voi. Sentiamo quali sono i prezzi da dire.
2: Ci siete?

0: Ragazzi, ma che stamattina spettacolare! Sarà che sulla base degli Eiffel ci è piaciuta forse ancora
1: sì,
0: di più? Potrebbe
1: bene,
0: essere, potrebbe essere.
1: Ma io dico, Marco, noi che passiamo insieme un paio d'orette post programma, ma non puoi farvi delle lezioni di canto?
2: No, per te Omar non c'è niente da fare.
1: Perfetto, okay. Quando ti riconoscono le possibilità.
0: Che maledetto. Allora,
1: e allora io vi dico io quant'è la somma totale,
0: no,
1: va bene, vi dico io oggi.
0: Non puoi anticiparlo.
1: Lo scrivo, porca miseria.
0: Chi è il più veloce, ma soprattutto qual è il saldo della spesa cantata di oggi?

0: è mio preferito, eh? Il disco di Anima si chiama Beautiful, su Discoradio. Dopo ovviamente la nuova versione di Blue degli Eiffel 65 con la spesa cantata all'interno, cioè quasi meglio dell'originale ovviamente.
1: Noi dobbiamo tenerle tutte salvate e poi faremo una compilation.
0: Sì, vero, vero. Pure le quando licenzieremo Marco potremo sempre riutilizzarle.
1: In che senso?
2: No, sono mie, io le ho depositate tutte.
1: Beh, bravo,

0: scarpe.
1: È come si veste Fabri di solito allora.
2: Certo. Senti, ma io sono curioso, voglio sapere di chi si tratta. Se lo vuoi dire.
3: Certo, l'azienda è il Duomo, Fashion.
1: Ok. E ha più marche, capito? Tratta più marche di lusso.
3: Bravissimi, bravissimi.
2: Ah, ok. Ho capito.
1: No, perché Fabri pensava già che, capito, tu lavorassi.
2: Sì, lavorassi per una maison direttamente, invece.
1: La maison.
2: Si chiamano maison, scusami.
1: Io potrò lavorare con uno che sa che si chiamano maison. Ma guarda, guarda, il diavolo veste Fabri.
2: Ma
1: veramente.
2: Come ti capisco, Manuel? Ma scusa.
1: Sì, lui mi capisce. Grazie, Manuel. Grazie.
2: Non so se vogliamo darti
1: allora,
2: il premio.
1: Allora, ma come no? Ma lo ricopriamo di premi, il signor Manuel. Sacca di disco radio, cappellino disco radio, disco radio è solo per lui. Una teglia di tiramisù. Insieme a un mio amico che ogni volta è milanista, una volta interista, una volta è milanista, una volta interista. Si chiama Marco Panzeri, vabbè, non lo dirò una volta. Insomma, un dolce e un Voltacabana.
2: No! Ovviamente, Manuel, se ci dirai qual è il saldo della spesa cantata di oggi...
3: 65.
2: Che è esatto!
1: Bravo.
4: E d'altronde.
2: Era abbastanza semplice stamattina. Poi 65. Erano gli Eiffel 65, quindi c'era anche un riferimento al gruppo. Molto bene, molto
1: complotto!
2: Bene.
1: Complotto!
2: In che senso?
1: Non
2: complotto?
1: L'avevo colta io questa cosa, quindi c'era un suggerimento dentro.
2: Ma come non l'avevi
1: canzone?
2: Colta? Ma eri distratto, perché Marco l'ha detto anche fuori onda.
1: Ma non ascolto sempre Marco.
2: Certo.
1: Manuel, vuoi salutare qualcuno?
2: Ti capisco.
3: Saluto la mia famiglia, i miei amici, tutti i miei colleghi. Le persone che mi conoscono.
2: Va bene, perfetto. Speriamo siano tutti sintonizzati più o meno, altrimenti c'è sempre il podcast.
1: Manuel, tienimi via quella che è Pierre di Cavalli che ti avevo chiesto.
2: Della Jean Provocateur.
1: Ciao Manuel.
2: Grazie Manuel, un abbraccio. Ciao. Oh mamma, che cosa arriva? Uno dei nostri dischi preferiti, quello di Omar sicuramente, Tony Pitoni e Tommy Cash.

0: Senti, lo fa.
1: Mi è uscito un do di petto quasi, eh? Porca miseria.
2: Da dove è uscito, per curiosità? Dal
1: che
2: petto?
1: Che vibe? Dal petto, okay. Dal petto. Allora, messaggi dei perché nostri amici ascoltatori. Cosa, scusa, di
2: no, mio? No, niente, era meglio di no. Perché se tu dai di petto c'è chi dà da un'altra parte.
1: Lascia, ma... lo sapevo. Ma io perché chiedo? Perché chiedo, mi domando. Pronto?
3: No, vabbè, ragazzi, il diavolo veste Fabri. Muoio. Ciao.
2: Sì, sì.
1: Siete dei cattivelli. Sì. Allora, messaggi, messaggi, messaggi. Vediamo un po' chi c'è.

0: Vediamo un po'.
1: Certo che sempre queste persone da Torino, ma che Milano, andate verso la Biranza e poi ci facciamo due risate.
0: Guarda che Danny, secondo me
2: io vorrei mettermi le mani in faccia con Danny, lo sai?
0: Aspetta,
2: ci credi?
0: Senti che cosa ha da dire oggi.
1: Complotto, complotto, cioè voi avete fatto vincere Manuel perché dovevate fare i regali alle vostre mamme. Ma non vi vergognate, cioè io mi devo trasferire in Piemonte, mi state facendo trasferire per vincere, ma io non lo so. Complotto.
2: Ricordiamo di dove sei, perché io la Biranza vorrei sentirlo.
0: Io lo adoro, ma lo possiamo invitare qui una volta?
2: Invitiamolo, vai.
0: Danny, allora tu ritieniti invitato, poi se potrai venire in un giorno in cui magari c'è la pausa con la scuola, noi ti vogliamo qui.
2: Ma non era più facile, Danny ti aspettiamo, dai vieni, punto.
0: Va, no vabbè.
2: Si arrangia, se vuole venire, se no no.
0: Una piccola organizzazione da due dettagli, ma scusami, ma non si può più dire niente in questo
2: Fabri
0: programma.
2: Fabri Veste Prada.
0: No, ma tu lo sai che in realtà...
3: La verità è che nessuno riesce a fare il mio lavoro.
0: No.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati rovagnati. Ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycaf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
4: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
5: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like Fox!
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
13: Sì, ma solo per 48 ore!
14: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
13: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
14: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
13: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
15: Disco Radio!
16: Oh, allora c'è l'appuntamento con il Tamarraland, anche se siamo piuttosto in ritardo stamattina. Vediamo se la gente si è intrattenuta comunque.
17: Ho già aperto!
16: Senti che roba, e nonostante la pioggia soprattutto, è una giornata decisamente grigia. E allora, come va ascoltato il nostro prossimo Tamarristory?
17: Col Kiwi! Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
16: Sui volume c'è Tamarraland!

0: chiaro nombre. Macho. Macho. Ah, ma siamo già al Cineforum, ma non è possibile.
1: Che mix! Ritiro tutto, sei un DJ.
2: Nuova, nuova?

0: Lui è il producer, ragazzi, è il producer. Allora andiamo direttamente al cineforum tecnico scientifico stamattina, un po' per necessità, un po' per errore, ma benvenuto al prof Locatelli in ogni caso.
1: Ah, così si fa a stringere i tempi, signor Sironi. Mi piace la sua radio senza frenzoli.
0: Lei magari fosse mia, in realtà non è proprio così. Quali sono le recensioni di oggi e quali sono i recensori coinvolti soprattutto?
1: Eccoci qua. Allora abbiamo innanzitutto ringrazio il Massi per la sigla nuova, è
0: bella,
1: molto accattivante.
0: Sì.
1: E lui è un po' accattivello. Allora partiamo con Andrea Rota.
0: Sì.
1: Nozione di botanica per il cineforum di oggi.
0: Sentiamo.
1: È una pianta tipica dell'arco alpino, molto rancorosa e tormentata nel profondo.
0: Davvero?
1: Il rodo dentro.
0: Certo.
1: Quando la cogli sei proprio una...
0: Sì. Quindi borbotta in continuazione. Ma prego, continuiamo.
1: Passiamo
0: con
1: a Simone Bongini.
0: Il Bongini, molto bene.
1: Pensate che questo cantante sia classificato ultimo a Sanremo, ma d'altronde con un cognome così è di Brocco. No, voglio dire.
0: Certo. È anche vero. E chiudiamo con
1: Mastro Galetti. La sciabolata finale.
0: Devo aver paura, prof.
1: No, non particolarmente.
0: No, meno male.
1: Parliamo di cose che ha provato anche lei, signor Sironi, quindi sì. Sapevate che tutte le signorine che partecipavano ai festini di Silvio Berlusconi venivano adescate mentre facevano la spesa in un noto supermercato?
0: Ma vero?
1: L'Essebunga. Se vedete girare il signor Sironi all'Esselunga di via Papiniano solo un ananas nel carrello, sapete bene cosa significa
0: l'Esselunga dei singoli.
1: Sporcaccione.
0: Ma non è esattamente così, prof, e la ringrazio per essere stato con noi anche questa mattina, perché anche a proposito di cinema
1: e ananas, Locatelli, anche Sironi fanno le cose per bene.

0: Ma come complotto?
1: Perché togliete i pezzi di Tamarristori? Se non volete più farle e non avete più voglia, è colpa del signore Locatelli con i suoi cineforum. E questo non vale perché... E poi il nostro saluto era bellissimo. Ciao! Noi anche se cambiamo radio, ma siamo sempre con voi, la mamma non l'ascoltate.
0: Ma come se cambiate radio siete sempre con noi? Ma cosa vuol dire? Prof, mi scusi, non la sento, ecco.
2: Posso rispondere al piccolo rompiballino?
0: No, che... ma si contenga, per favore.
2: Al simpaticissimo rompiballino. Ecco. Allora, non te la devi prendere col sottoscritto, perché io avrei un momento mio, ok? Slegato dal Tamaristory. Se quei tre fetenti lì fanno ritardo prima per le loro guazzabugliate e gli insiemi e il biunivoco e la spesa cantata e il 65 dei blu e la roba, oi, rispetto!
0: Si è trasformato.
2: Chiamiamola superiora.
0: Certo.
2: Quindi uniamo le forze, piccolo rompiballino, e cerchiamo di far andare in fretta questi qua prima, va bene?
0: Allora,
2: che
0: spezzo,
2: anche a me piace il Tamaristory.
0: Spezzo una lancia in favore del prof Locatelli, colpa mia, in effetti stamattina è stata
2: non questa. Faccia il cucciolo adesso di Labrador, fetente di un pitbull che non è nient'altro, poi fa gli occhioni, me li faccio io gli occhioni, così neri.
0: Sono il gatto con gli stivali, io cioè, ecco. Presente. Allora, grazie ai nostri piccoli amici, questa diciamo parentesi.
2: Però abbiamo recuperato il loro saluto, tra l'altro, nel frattempo.
0: No, abbiamo sentito la lamentela, abbiamo sentito appunto il complotto. Vabbè, dai, c'è da fare, abbiamo le ultime notizie con Cinzia Morgante in redazione che ci aggiorna, sentiamo.
3: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Apriamo purtroppo con la cronaca: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, ex campione di Brescia e Inter. Malato da un anno, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Era ricoverato presso la clinica Poliambulanza. Multe, IMU e TARI non pagate, in arrivo un condono a Torino, via More e interessi, fino a 36 rate per pagare solo l'importo dovuto per chi ha cartelle fino al 2020, il provvedimento al vaglio del Consiglio Comunale. Caso Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere, l'indagato Andrea Sempio, convocato oggi a Pavia, annunciata una consulenza sulla sua personalità, in programma anche l'audizione del fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Bergamo, la Croce Rossa torna a casa. Venerdì 8 maggio la reinaugurazione della sede storica di Loreto in occasione della giornata mondiale. I lavori costati quasi 3 milioni. Scuole Reggio Emilia, modello di insegnamento. La settimana prossima in visita la principessa del Galles, Kate Middleton. Il segretario di Stato USA Marco Rubio domani in Vaticano da Papa Leone. Rapporti con gli Stati Uniti, vertice a Palazzo Chigi. Le news tornano tra un'ora. Are you
4: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora, sono già le 8.40, amici ascoltatori di Belli Svegli, siete pronti ad allenarvi perché è già arrivato con noi il nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo.
11: Buongiorno amici, come stiamo?
0: Bene, bene, bene, dai, tutto a posto. Direi che siamo in splendida forma per rimanere
11: sempre in splendida
0: te.
11: Forma.
0: È vero, Omar, no?
12: Beh, io ho dolori ovunque, mi sono allenato ieri.
11: Allora vuol dire che ha funzionato.
12: Perfetto,
11: amico
12: sì,
11: mio.
12: Sì, ma difatti va bene, bene.
0: No, non è l'allenamento quello lì, è metti il cartongesso e togli il cartongesso.
11: È un disastro, ve lo dico.
0: Il cantiere Fantini è sempre all'opera, un po' come la fabbrica del Duomo. Allora arrivano Jennifer Lopez e David Guetta e poi ci si allena.

0: disco di Jennifer Lopez e David Guetta che si chiama Save Me Tonight, nella parentesi dedicata al fitness con il nostro Paolo Luca Manzoni.
1: Cos'è? Esisterà.

0: tutto. Datemi delle robe pesanti da sollevare.
1: Ma tu devi
0: usare
1: la PLM sta roba qua.
0: Datemi
1: le cose
0: pesanti.
1: Quando uno apre la porta deve partire sta roba qui.
0: Invece che il campanellino parte sempre lo stesso. Sì.
1: Posso, scusa, solo una cosa per aprire.
2: Sì, sì, sì.
1: Posso dissentire totalmente da questa cosa che tu, Fabri, hai i muscoli di una formica?
0: Oh. Dai,
1: perché sentiamo. Si sa che la formica muove anche 150.000 volte,
2: esatto,
1: il suo peso. Cioè, Fabri,
2: sì.
1: Proprio
2: vero,
1: no. Se mai un bradipino, un...
2: Guarda, te la prendo come una battuta e non farò commenti a proposito.
1: Ma veniamo a noi, piuttosto. Buongiorno Paolo Luca.
2: Chi chiede cosa?
1: C'è Marica da Settimo Torinese che
0: ciao,
1: dice
0: Marica.
1: Ciao Paolo Luca Manzoni,
0: ciao.
1: Se non mi aiuti tu non riuscirò mai ad essere in forma per agosto.
0: Eccoci qua.
1: Ma sono ancora in tempo?
0: Agosto? Cara Marica,
1: dipende da che base parti, Marica.
0: Prima di tutto
1: puoi mandarci una foto in
0: esatto,
1: bikini?
0: Almeno. Allora, dipende dalla base di partenza, ma soprattutto dipende da quanto tempo vuoi dedicare, ok?
1: Certo.
0: Potresti anche essere in tempo per agosto, perché abbiamo tutto maggio, tutto giugno e tutto luglio.
1: Sono tre
0: Quindi,
1: mesi.
0: Tre mesi, secondo me, se fatti come si deve, con un'alimentazione sana ed equilibrata, con un'attività aerobica, quindi cardio, camminate,
1: sì,
0: corsa, bicicletta, nuoto, eccetera, con un'attività con dei sovraccarichi, quindi vai in palestra, solleva delle cose pesanti, eccetera, e se unisci queste tre cose, un buon riposo, vedrai che ad agosto sicuramente arrivi meglio della tua situazione di partenza.
1: Questo.
0: Poi i numeri, i chili, la bilancia, eccetera, quello arriva in un secondo momento, però sicuramente se ti impegni da oggi, non domani, ma oggi, arriverai ad agosto molto più in forma rispetto ad oggi.
1: È giusto.
2: Cioè, come dire, non diventiamo schiavi dell'ago della bilancia, insomma, no?
0: Il
2: cioè...
0: numero sulla bilancia per me è proprio un numero, è un indicatore scientifico che ci dice a che punto siamo.
2: Oh,
0: ok,
2: certo.
0: Quindi non c'è da prenderlo con emozione, con tristezza, con gioia,
2: però ma poi non è che
0: dato di fatto.
2: Ma non è che
1: è un po' 7?
0: È un po' come l'età, no?
1: Sì.
0: Non è un po'
1: dipende
0: come l'età.
1: Quanta te ne senti.
0: Cioè, alla fine l'età è un numero, un indicatore.
1: Io peso 84, ma io me ne sento 76.
0: Vedi, stessa cosa con l'età. È un numero. È un
2: allora,
0: numero.
2: A proposito invece di allenamento, anche ieri sulla pagina ufficiale di Paolo Luca Manzoni su Instagram c'era una storia che vi proponeva un paio di opzioni rispetto all'allenamento di oggi, che erano, Paolo?
0: Allora, le due opzioni erano o i trapezi o i tricipiti e hanno vinto i tricipiti.
2: Hanno vinto i tricipiti.
0: Quindi alleniamo la parte dietro del braccio.
2: Molto bene, quindi tra poco vi raccontiamo come. Nel frattempo ci sentiamo Turn the Light On.

0: piacciono di più, Just E, Jack Style, John Turned the Light Off su Disco Radio. Mentre abbiamo un paio di cosette da dirvi, soprattutto dobbiamo raccontarvi che tipo di esercizio faremo per allenare i tricipiti, giusto?
1: Confermo, Fabri, hanno vinto i tricipiti nel sondaggio e quindi non dobbiamo fare altro che simulare, non so se voi siete mai stati,
2: vediamo,
1: ma il lancio della canna da pesca.
2: Sì!
1: Lo facciamo con
2: sul
1: due mani, lo facciamo con due mani e lo facciamo partire da dietro la schiena.
0: Ok.
1: Quindi che cosa vuol dire? Magari andiamo, esatto, in posizione centrale, avete le mani giunte sopra la testa,
0: sì,
1: i gomiti sono attaccati alle tempie, indietro mando le braccia e le mani dietro la testa. Cosa c'è?
2: Sei te che non sei mai stato a pescare.
1: Allora, io in realtà ho anche pescato nella mia vita.
2: Sì,
1: eh,
2: ma si lancia dal lato la pesca.
1: Sì, ma noi siamo talmente forti che anche se lo facciamo partire da sopra la testa, esatto, lancio verso l'alto, distensione forte delle braccia sopra la testa e leggermente in avanti. Mi raccomando, ragazzi, focus. Quando le braccia si distendono, il vostro pensiero deve essere sul tricipite, la parte dietro del braccio.
0: Dai, va bene. Allora, se siamo pronti e in posizione, attenzione ai tettucci se siete in auto.
2: Apriteli!
1: Aprite i tettucci.
0: Anche se piove, partiamo così.
1: Le mani sono giunte dietro la testa, i gomiti ti sono belli attaccati alle tempie e per 10 volte distendo forte in avanti, via 1, contraggo forte i tricipiti, torno indietro, via 2, contraggo forte ancora, 3, ancora 4, distendo forte, ancora 5, esatto, leggermente in avanti, ancora 6, strizzo forte il tricipite, 7, ancora 1, 8, ancora 1, 9,
2: è normale che sento la zona lombare?
1: Ancora 1, no, ancora 1, 10, ne faccio altri 5, via 1, così contraggo il pensiero sul tricipite, 2, ancora 3, ancora 4, ancora 5, adesso mi fermo, faccio un bel respiro, rilasso le braccia lungo i fianchi, posso appoggiare, e facciamo 10 secondi di ski velocissimi, 10, 9, 8 più veloci, 7, 6, gli ultimi 5 secondi, 4, 3, 2, 1, recupero. Straordinario.
0: Oh, che bella canzone per continuare, eh? Se avete mosso troppo i polpaccetti, le gambette per questo skip finale, possiamo, come dire,

0: Is it sex or is it love? Il disco dei Tampere Maia che si chiama Feel It su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con Questione di Fitness. C'è Paolo Luca Manzoni, ci siamo appena allenati eppure siamo freschi come delle rose.
1: Domande.
0: Sì,
1: siamo
0: domande.
1: Ricoperti domande. Di domande. Ciao Paolo Luca, ho 38 anni.
2: Vai.
1: Sono in forte sovrappeso e non ho mai fatto sport in vita mia. Non riesco a trovare lo stimolo giusto per cominciare. Lacrime. Tu hai qualche consiglio magico che mi faccia quantomeno trovare l'input mentale giusto per iniziare? Bea da Casnate.
2: Cara Bea, spesso l'input non viene da noi ma viene da qualcun altro. Quindi decidi di condividere questo momento della tua vita e questa scelta della tua vita con qualcuno. Che sia un amico, un parente, un partner, un personal trainer, qualcuno che ti possa accompagnare in questo percorso, perché non sempre l'input deve arrivare da noi, non sempre fare questa cosa deve piacere, ma sappiamo che questa cosa serve. Serve per il nostro benessere, serve per invecchiare meglio, serve per stare bene non tanto oggi ma in futuro. Quindi scegli qualcuno con cui condividere questo percorso, può essere davvero qualsiasi, una collega, un'amica, un conoscente, ma qualcuno con cui fare insieme e dare anche un po' quello stimolo, ma anche un po' challenging, no? Un po' sfidante, no? di riuscire a farlo funzionare.
0: Insieme ci si dà man forte, insomma, no?
2: sempre assolutamente sì.
1: Posso dare io un consiglio io?
0: Vai. Sì, sì.
1: Allora ti consiglio un libro e da lì quell'idea che questo libro porta, però adesso la tosse.
2: Il libro è Non è mai troppo tardi di Paolo Luca Manzoni, lo trovate su Amazon.
1: Non
2: era questo.
1: No, il libro è Atomic Habits, ovvero abitudini atomiche, che significano piccole abitudini. E ti insegna come creare un'abitudine, che è quella che a te servirà, cioè andare in palestra, mangiare bene, eccetera, partendo da cose piccole però.
0: Sì.
1: Per esempio, una cosa che insegna lì è andare in palestra, la sfida più grossa è alzarmi, fare la borsa, uscire di casa, mettermi in macchina per andare in palestra. Una volta che sei lì, lavorare alle macchine è la parte più divertente, per assurdo.
0: Sì,
1: quindi
0: vero,
1: inizia a fare questa cosa, ti alzi, fai la borsa, vai in palestra, bevi un caffè e te ne torni a casa. Finché hai creato quell'abitudine per cui la parte, diciamo, per arrivare non è più l'ostacolo più grosso da sormontare.
2: Piccoli prototipi di quello che potrebbe essere poi una routine più completa. Quindi assolutamente sì, si parte sempre dalla base, da piccole idee e poi piccoli gesti che poi possono costruire invece una routine di vita super strutturata.
0: Allora, è vero che le domande sono tante, io però le conserverei per il prossimo appuntamento con Paolo Luca Manzoni.
2: Torno anche settimana prossima.
0: Era proprio questo che cercavamo di strapparti, una nuova presenza e anzi un invito a tornare il prossimo mercoledì per la rubrica Questione di Fitness del nostro Paolo Luca Manzoni.
2: Ciao ragazzi, grazie, buon lavoro.
1: Ricordatevi il podcast se avete voglia, abbiamo fatto una puntata nuova di Mamma ho perso la forma.
2: La trovate già su Spotify. Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: A mercoledì, ciao ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
5: Allora, notaio, appena riesce a staccarsi dalla bombola dell'ossigeno per lo sforzo degli allenamenti di Paruca
6: Manzoni. Allora,
5: Manzoni.
6: aspetta, prima intervengo io. Mi dicono, chiedono di ripetere il titolo del libro ed è Atomic Habits.
5: Ok, Atomic Habits, che recuperate probabilmente come anche dalle librerie digitali.
6: Come sei già arrivato? Cosa? Sono 14.476.873.
5: Mamma mia, ragazzi.
6: Scarsi,
5: è il record.
6: Ma che è il record? 118 milioni di solito. 14, signore, mi deve fare qualcosa, sennò lei non vede il panettone.
5: Io? Ma mi farei delle domande se fossi lei, più che altro.
6: La responsabilità della quantità di messaggi è vostra, è artistica.
5: Certo.

0: Grace, che si chiama Beautiful Places. Buongiorno a tutti i muratori che stanno lavorando anche sotto la pioggia. Un saluto da Mastromico e Matteo da Corbetta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi. Altro che
1: io
0: allenamenti,
1: ti dico solo
0: di Manzoni.
1: Che Paolo Luca Manzoni e Marco stanno organizzando di sottecchi, senza dirci niente, una corsa.
2: Oh, lo vogliamo dire.
3: Lo diciamo.
1: La Disco Rannio Belli Svelti.
3: Disco Rannio.
2: Belli Svelti. È andato via Fabri.
1: No, in cui allora, tu sarai la apripista, Fabri. No,
0: Disco Run mi piace molto e anche Belli Svelti, però separatamente.
1: Cioè due ne dobbiamo fare?
0: No,
1: ne
0: Disco Run, due. Belli Svelti come sottotitolo, diciamo.
2: Ah, quindi il problema non è la corsa, no, è il titolo, perfetto.
1: No, quindi 10 km li fai
0: allora,
1: tu,
0: io,
1: sereno?
0: No, io vi farò un promo pubblicitario prestandovi la voce gratis.
1: E tu pensa che invece muovere il corpo ripulisce il cervello.
0: Hai capito? Ed è proprio questo il titolo della notizia che vi cambierà la vita, che sentiremo tra pochissimo. Nel frattempo sono le 9:05. Adesso queste idee malsane che avete tu e Manzoni, Marco, io... come dire,
3: no, la bocci?
0: Produrrei un po' meno se fossi in voi.
3: Ah, va bene, allora lo facciamo da soli, Paolo.
2: Per me ok, bro, per me
1: ma
2: ok.
1: Ma dove la faccia, dove
0: per
1: la organizzate?
0: Ok, bro.
3: Allora, vogliamo dire l'idea che ci è venuta fuori onda?
0: No, che adesso non abbiamo tempo, ragazzi, non è che potete fare in autogestione tutto quello che volete.
1: No, però l'idea era carina, cioè, facciamo il percorso della DJ Ten, ma al contrario.
0: Ma, vabbè, ma io
1: durante la DJ Ten
0: io non ho parole.
1: Controflusso, cioè... permesso, permesso, scusa. Scusa,
0: permesso. Due deficienti. Novità, novità, novità. Cosa ci faccio qui?

0: Voi non avete un'idea, è diventato veramente difficilissimo gestire questo trio, perché poi il mercoledì c'è pure Manzoni, ha voglia, cioè non ne usciamo più, non ne usciamo mai più. Allora, c'è Belli Svegli, lo sapete, a quest'ora del mattino fino alle 10 il morning show di Disco Radio, alle 9 insomma c'è la notizia che vi cambierà la vita, pochi minuti dopo le 9, e il titolo della notizia di oggi, l'abbiamo già anticipato, era...
1: Muovere il corpo ripulisce il cervello, motivo per cui ci si è tenuti anche Paolo Luca Manzoni.
0: Certo, muovere sul muovere il corpo è perfetto, è perfetto. Allora, prima di tutto però, il team di scienziati che interviene per raccontarci i dettagli della notizia viene chiamato in causa dalla nostra sigla. Il continente.

0: Allora oggi non eravamo proprio perfetti, però vabbè, non importa. L'importante è scoprire come mai il corpo in movimento ripulisce il cervello. E ce lo spiega il team di scienziati dell'Istituto di Neuroscienze della Pennsylvania State University, guidati da Patrick Drew, che ha usato due tecniche di imaging avanzato per visualizzare lo spostamento del cervello in topi che si apprestavano a eseguire un movimento ma che ancora erano fermi. Esatto, questa è la diapositiva. La semplice contrazione dei muscoli addominali necessaria per innescare un movimento ha messo pressione al plesso venoso vertebrale, una rete di vasi che si estende lungo la colonna vertebrale, causando un cambio di posizione del cervello all'interno del cranio, perché c'è dello spazio in quel caso lì, quindi il cervello gigotta tra una parete e l'altra. Lo stesso spostamento è stato ottenuto quando il team ha applicato a mano una leggera pressione controllata sull'addome dei topi leggermente anestetizzati.
1: Poveri topini.
0: Il cervello è tornato nella posizione originaria al rilascio della pressione. Grazie alla pressione esercitata, il liquido cerebro-spinale viene spinto attraverso le pieghe del cervello. Non è necessario che i movimenti siano faticosi. Sono quelli innescati da una semplice camminata o da una contrazione addominale presente in qualche routine di allenamento. Cioè le cose più banali che possiamo fare. Cioè ogni movimento innesca anche una reazione del cervello. Ecco perché...
2: Ma non ho capito perché ripulisce il cervello.
1: È il liquido.
0: Amniotico.
1: Il liquido nelle pieghe del cervello.
2: C'è uno spostamento nel cervello, si spostano i liquidi, cioè
1: sì, all'interno.
0: Tu lo sai che Marco ha la brutta abitudine che per abbreviare le notizie toglie dei pezzi che poi c'è solo lui,
1: che poi faccio la figura del sapientone.
2: Certo. Quindi, allora io c'ho Paolo Luca Manzoni, che direi è il più esperto di tutti e tre in fatto di corpo, muscoli eccetera, che guarda il foglio su cui c'è questa ricerca come le mucche guardano passare il treno, cioè se non alleno i topi, ha detto. Io,
3: allora per me ok, cioè sì?
2: Va bene,
3: tutto sommato. Marco, per me ok,
2: è andata.
0: Mi okay. Sei piaciuto, Marco, mi sei molto
2: non
0: piaciuto.
2: Non sentirti sotto
3: ottimo
2: pressione
3: lavoro.
2: Paolo, allora usiamo questa roba qua,
0: dai, della pressione,
2: la frase che ti mette sotto pressione.
0: Sì, mi piace molto. Tipo, lo chiami
2: per me
0: tu?
2: Io ce l'ho, eh?
0: Io ce l'ho. Quando mi chiedono di fare una telefonata, è la cosa peggiore che tu mi possa chiedere.
2: Ah. Nel senso di tu devi chiamare qualcun altro?
0: Sì.
2: Per favore,
0: L'hai chiamato? L'hai chiamato? Ah, okay. Che ne so, chiunque.
2: Okay, chiami ancora tu, scusa, ci sono i messaggi. Io credo non telefono. Almeno è 6 anni che non telefono.
3: Guardalo.
2: Da quando ci sono i vocali di WhatsApp?
3: Guardalo. Ma sì. Sta andando via Fabri, sta andando via, guardalo.
2: Scusa, ma veramente voi telefonate ancora? Cioè,
0: certo
2: adesso,
0: che vabbè, sì, cioè, certo
3: molto,
0: che sì.
3: Io chiamo molto, sì.
2: Ma davvero?
3: Sì.
2: No, io davvero...
0: Ma guarda che quello strano sei
2: mamma,
0: tu, non siamo noi,
2: sì, dite? Okay. No, dai, io una telefonata forse mi chiama Epis ogni tanto.
0: Scusa, ma
2: no.
0: Come diceva il famoso spot, una telefonata ti allunga la vita.
2: Sì, ho capito, ma
0: quando riesci a farla.
2: E non c'era WhatsApp. Vabbè, qual è la frase che vi mette sotto pressione, ragazzi?

0: Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, quelle cose che vi mettono sotto pressione, abbiamo fatto degli esempi, no? Tipo nel mio caso, quando mi chiedono di fare una telefonata al posto di dire qualcosa a qualcuno in quella telefonata, cioè di chiedere informazioni precise quando magari sai che è un po' presto per farlo, ma la curiosità di qualcun altro ti spinge a, cioè, no.
1: Ma scusa, ma perché non chiedi a quest'altro? Ma visto che sei curioso tu, non puoi chiamare te.
0: Sì, lo so, però a volte. Però no, non posso chiamare io, devi chiamare tu, dai, cavolo, dai.
1: No. No, se è una curiosità tua, chiami te, punto. Cioè,
0: allora, sentiamo però, perché c'è qualcuno che ci spiega un po' il concetto del cervello che si muove all'interno del cranio. Ed è, insomma, sono informazioni importanti, pronto?
2: Allora, il liquido si chiama liquor cefalorachidiano. Ed è quello che è contenuto tra le meningi. Ma la domanda che mi viene spontanea è un'altra. Quindi se ho una contrazione addominale mi si sposta al cervello.
0: Sì.
2: Ma quindi io tutte le volte che vado in bagno mi si sposta al cervello.
0: Esatto, sì. Perché.
2: Ciao.
1: No, tra l'altro quando vai in bagno si sposta un sacco. Perché la contrazione addominale
0: è anche intensa, cioè, sì, certo.
1: E poi, ma si sposta dove?
0: Aspetta, perché quella zona lì c'ha un altro cervello tutto suo.
1: L'intestino, certo, sì.
0: Quindi.
1: No, però la contrazione addominale ce l'hai. Quindi sì,
0: certo,
1: da ricerca.
0: No.
1: Io vorrei capire cosa vuol dire lo spostamento del cervello, ragazzi. Non me l'avete spiegata.
0: L'ha detto il nostro amico professore, all'interno di questo liquido che si chiama, ora già me lo son perso, non me lo ricordo.
3: Encefalo erachidiano. Qualcosa.
0: Encefalo erachidiano, c'è cioè comunque un piccolo spostamento. Adesso non è che gioca a tennis e va da una parte all'altra e in mezzo c'è la rete, no? Cioè. Si sposta leggermente.
1: Scusa, abbiamo Paolo Luca Manzoni, possiamo chiedere a lui che è qua, che aspetta.
3: No, perché io volevo intervenire.
0: Scusa, il dome non ti sta aspettando, il dome.
4: No, allora, innanzitutto devo andare dal dome, ma adesso, super interessante davvero questa ricerca, Marco, ottimo lavoro. Credo che
0: mi sei piaciuto tantissimo. Adesso facciamo l'intervento davvero uguale a prima, ma scusa.
4: Ottimo lavoro. No, allora, piccola parentesi seria, non si sposta il cervello, si spostano i liquidi all'interno del cervello e quindi fa un po' più di spazio. No? Quindi e poi tutto il corpo è collegato, quindi i liquidi, quando tu muovi la tua caviglia, il liquido si sposta fino alla spalla, ok? Tutti i liquidi del corpo, la circolazione è su tutto il corpo, quindi ci sta che un movimento di una parte precisa vada a incidere su un movimento di un'altra parte.
1: Ma non ho capito, e questo mi è chiaro, non ho capito perché ripulisce il cervello.
4: E questo lo chiederemo a Marco. Ragazzi, io vado dal Domenico a sistemare barba e capelli, buona giornata.
0: È come andare al car wash, uguale, la stessa cosa.
3: Sì, cioè, il liquido
1: fa tipo cambio olio?
0: Sì, certo. Passando, passa. E sciaborda.
4: Porta
0: di qui.
1: Ma pulisce proprio fisicamente.
0: Certo.
1: Cioè, mi è più grigio chiaro rispetto.

0: Non è le idee.
1: È un po' come il bio presto, capito?
2: Te lo stiamo dicendo da
0: mo'. Sì, no, ma non avevo capito. Io pensavo ripulisce come idee, cioè che
1: no,
0: è più fresco, più
1: no,
0: pronto,
1: no,
0: è più reattivo.
1: Se tu vai lì nel cervello senti una canzone tipo...
0: Ma chi cazzo lo vede il colore del cervello? Chi se ne frega?
1: Ma non è il colore, porta via, diciamo, i residui, le cose che non interessano. Mamma che difficoltà, ragazzi, aiutatemi, vi prego, sono sotto pressione.
0: Stai facendo fatica solo tu,
1: Under the pressure.
0: Allora chiama un attimo il Carglass che dobbiamo cambiare il vetro al cervello.
1: Va bene, allora, quando vi sentite sotto pressione, la frase che vi mette sotto pressione, la richiesta che vi mette più sotto pressione, raccontatecela al 393 800 3000.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it. But it's

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
2: Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
9: Sì, ma solo per 48 ore!
10: Ci siamo rifatti il look, stessa anima, ma ancora più bello!
11: Venerdì 8 maggio dalle 19, grande festa di riapertura!
12: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
13: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Stile scamosciato, impazza da Globo!
16: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99€.
15: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99€.
16: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90€. Più di 12 colori!
15: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
18: Preparati a fiorire ancora! La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
19: Ciao ragazzi, ma io non ho una frase in particolare. È sufficiente che mia moglie, invece che chiamarmi amo, mi chiama Albi. Aia. Già lì sono sotto pressione. Aia. Penso cosa ho combinato. Saluti, Falco da Cabiate.
20: Grazie, grazie mille. Allora, la frase che vi mette sotto pressione, o meglio, la cosa che...
21: Sì, sì, la frase che vi mette sotto pressione.
20: Era la frase, sì, era la frase. Mi ero già perso. Allora, d'altra parte, io passo una vita sotto pressione. Allora, 393-800-3000 è il numero a cui, volendo, potete inviare il vostro messaggio. Valgono messaggi di testo, valgono soprattutto le note vocali. Intanto dal 2001 c'è Erika con Relations.

0: con il morning show di Disco Radio di ogni mattina, dal lunedì al venerdì, tra le 7 e le 10 ci sono i belli svegli, c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, soprattutto ci siete voi con le frasi che vi mettono sotto pressione, sentiamo chi c'è.
1: Quando la fidanzata ti dice, no no tranquillo vai pure, no no ma davvero davvero vai pure.
2: No no non mi dà fastidio,
0: io ho da fare, non preoccupare, sto da sola. No, no.
1: Ciao Francesco da Monza.
2: Sì, Francesco. Giusto, giusto.
0: Come parla per esperienza diretta un po', Francesco, no?
2: Sai che c'è molto dibattito sul no significa no. No? È presente? Sulle ovviamente molestie, eccetera. Però allora sì significa sì.
0: Certo,
2: io voglio giusto, sì, sono certo, d'accordo, certo, no significa no, certo. Però allora sì significa sì.
0: Anche se sono due ambiti così.
2: No, allora se mi dici sì vai e sì vai, va bene?
0: Sì, ecco, sì vai. Senza andare a coinvolgere altri temi. Allora, la frase che mi mette sotto pressione è: guardi che ha la minima un po' troppo bassa.
2: Ma detta così?
0: È Galetti. Molto bene. Poi,
2: ma hai capito?
0: La pressione, la minima, certo.
2: È sotto pressione.
0: Sì.
2: Ah sì sì sì, no no, perché l'hai, no perché l'hai letta non come fosse una battuta.
0: L'ho letta non pensando che fosse del Galetti,
2: ah, okay,
0: poi
2: okay,
0: me ne sono reso conto e un po' sono andato calando, capito? Mi è scesa la pressione, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Zio Fabri, buongiorno,
0: buongiorno
3: Omar.
0: Buongiorno, chi è?
3: Diciamo, a me la frase o le frasi che mi mettono, allora quando i primi tempi facevi colloqui di lavoro, che stipendio pensi di meritare, e l'altra quando mia moglie mi dice... Ho un'idea per questo fine settimana, mi si ghiaccia il sangue. Allora, ciao Gabriele Girovago.
0: Sulla seconda siamo d'accordo, sulla prima, ma perché mi dici quanto ti credi di dover... Ma perché?
2: Che
0: tanto poi tu c'hai un budget e,
2: beh, almeno capisco
0: e mi fai una proposta.
2: Se possiamo parlarne, perché deve essere lui a farti la proposta? Guarda che è una grandissima
0: no, no,
2: opportunità
0: no,
2: che
0: è
2: ti danno.
0: Quando gli chiedono.
2: Sì.
0: No, no,
2: no, io parlavo dell'altro. Ma scherzo, vedi che non sei un uomo che sa trattare.
0: No, ma guarda, ma no, mi sembra un'idiozia.
2: Se ti lasciano l'apertura, se ti lasciano l'apertura, sei quello che hai la forza. Perché da lì tu decidi da dove si apre la trattativa, capito? Poi dopo magari loro hanno intenzione, cioè non so, loro hanno intenzione di darti 3, ok?
0: E tu chiedi quindi, comunque 15.
2: Tu chiedi allora, 15. Vabbè, fine. Però sei tu che hai l'apertura. Se tu vai a 7, ok? E loro hai la possibilità di portarlo a 4 o a 5. Se loro ti dicono, se tu dici mi fatemi voi un'offerta, loro ti faranno 2 se volevano darti 3. Ok, perché pensano che tu chiederai 5 e alla fine chiudete a 3.
0: Ma sì,
2: l'apertura della trattativa sì, è la base della trattativa, ragazzi. Quindi sappi, amico nostro che ci scrivi, che la prossima volta che lo fanno è giusto sentirti sotto pressione, ma vai lì con un'idea già chiara e chiedigliela. E stai il 20-30% sopra quello che pensi di meritare.
0: Mm. Con me non ha mai funzionato, chissà perché.
2: Ma perché non tratti? Perché dici no, no, io no, no, ditemi
0: no,
2: voi,
0: ditemi
2: no,
0: no,
2: sì.
0: No, no, nelle occasioni in cui...
2: E allora l'hai fatto.
0: Sì, l'ho fatto e non ha assolutamente funzionato. Dopodiché, cioè, sicuramente il meccanismo corretto è quello che ha detto Omar, seguendolo.
2: Non abbiate paura della trattativa,
0: può darvi
2: ragazzi
0: sicuramente qualche risultato in più. C'è la prossima!

0: Ah, Do You Wanna Get Away, il disco di Kungs e Boys Noise su Disco Raggio. Sono già le 9.38. Dai, un messaggio rapido, poi diamo la linea alla dottoressa Morgante per le ultime notizie. La frase che vi mette sotto pressione.
1: Sì, pronto? Io vado.
2: Ma ragazzi, posso chiedervi una cosa? Ma sì? Al signor Mario Giordano, cos'è che lo mette sotto pressione? Vorrei saperlo direttamente da lui.
0: Adesso, non proprio adesso, no.
3: Ma te lo devo anche venire a dire! No. Non c'è più sicurezza in questo paese!
0: Aiuto.
3: E allora? E per questo, sai perché? Sai perché?
0: Perché? Non lo voglio sapere, no.
3: Perché sono diventato bianco troppo presto.
4: C'è la Morgante, ragazzi, c'è la Morgante. È tardi, non possiamo far sentire Giordano. Lo rinchiudo un attimo,
0: sì,
4: lo tiro fuori tra 5 minuti.
0: Chiedi, guarda che c'è una camera iperbarica, li metterò dentro. Allora,
4: Link,
0: le ultime notizie di Link con Cinzia Morgante in redazione.
5: Molte grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Sistema informatico dei medici di base Lombardi andato di nuovo KO, software gestito da Aria, società controllata dalla regione. L'assessore al welfare Guido Bertolaso, la giunta valuti di cambiare gestore. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, l'ex campione di Brescia e Inter. Malato da un anno, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio, era ricoverato presso la clinica Poliambulanza. Multe, IMU e Tari, non pagate, in arrivo un condono a Torino, via More e interessi, fino a 36 rate per pagare solo l'importo dovuto per chi ha cartelle fino al 2020. Valle d'Aosta, il Consiglio regionale ha preso atto della decadenza del presidente della regione, Renzo Testolin, dichiarato ineleggibile dal Tribunale di Aosta. Annunciato ricorso, scattati intanto i 60 giorni per formare un nuovo governo. Garlasco si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'indagato Andrea Sempio, convocato alle 10 in procura a Pavia, ha annunciato una consulenza sulla sua personalità. In programma anche l'audizione del fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Iran, attaccata una nave francese nello stretto di Hormuz, ferito l'equipaggio. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
6: Meteo. Nuova perturbazione in transito sulle regioni settentrionali, tra Lombardia e Piemonte, soprattutto questa mattina. Sono attese piogge anche di forte intensità, non escludiamo qualche temporale e forse anche qualche chicco di grandine. Attenzione. Poi dal pomeriggio, graduale attenuazione delle precipitazioni, anche se per un miglioramento più deciso dovremo aspettare la giornata di domani. Temperature ancora relativamente contenute, non si va oltre i 20-21 gradi, ma per i dettagli sulle vostre zone, soprattutto visto il rischio grandine, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
12: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
13: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: La frase che mi mette sotto pressione è la commercialista che mi chiama e mi dice:
1: Quando hai tempo ti posso chiamare?
0: Ciao. Che non è neanche c'è da pagare l'IVA, perché quella è una cosa data per certa, no?
4: Cioè, no, no, ma così ragazzi ti devo parlare. Porca, è gravissimo. Chissà cosa. Ecco, no, diciamo ai commercialisti, se avete delle comunicazioni leggere,
0: sì,
4: anticipatele, cioè non lasciateci in sospeso.
0: Sì, guarda, però è una sciocchezza, non ti preoccupare.
4: Sì, no, neanche, guarda, dobbiamo parlare delle fatture che hai sbagliato a mettere il numero.
0: Ecco, cioè, per capito? Esempio. Cioè, che uno già tira un sospiro di sollievo. Se
4: devo parlare, un attimo, ragazzi, dobbiamo parlare.
0: Cioè, mi è il sudore freddo subito col commercialista. Dai, che ci sono i BTS!

0: Oh, fino in fondo è il disco di BTS che si chiama Swim, quello nuovo nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, a proposito di commercialista che mette sotto pressione quando ti chiama e ti dice oh, dobbiamo parlare, cioè quando ti... senza specificare che cosa, qualcuno ci scrive, il commercialista ben sa che se non insinua il dubbio della gravità tu non te lo filerai per giorni.
1: È vero, è verissimo, bravo. Questo è un commercialista che ha scritto, o qualcuno che ci lavora.
0: Sì, mi sembra
1: una
0: bella
1: riflessione. Quindi per quello fate maledetti, perché è vero, cioè, Zara, mia compagna, lavora da un commercialista e mi dice che deve chiamare i clienti a volte 10 volte per farsi mandare un documento. Ma mi devi mandare un documento? Ah sì, te lo mando subito.
0: Sì.
1: Niente, il giorno dopo, guarda, ti ricordi che devi mandarmi... Non te l'ho mandato, no? Ah, guarda, lo mando adesso. Ok, grazie. Niente,
0: no,
1: gioco ancora.
0: Cavolo, mi si è...
1: Ma guarda che si è bloccata la mail.
0: Certo.
1: Si è incriccata, certo.
0: Se avessi voluto lavorare sotto pressione, avrei aperto un bar.
1: Giusto?
0: Giusto.
1: È comunque sotto pressione.
0: Questo è Malco.
1: Malco
2: ha risposto. Giocano a tennis praticamente loro due.
0: Pronto?
3: Ciao, Discraglio. La cosa che mi mette più sotto pressione è la frase a lavoro: quando riesci. Mamma mia, ma che significa quando riesci? Cioè, dammi una scadenza.
0: È subito, tra una settimana.
3: Quando riesci vuol dire che sei in perenne ritardo.
1: Eh sì, perché poi ti si accumula, capito?
0: Certo. No, perché soprattutto tra 12 ore verranno lì a chiederti di nuovo: hai fatto quella cosa?
1: Certo.
0: Sì, ma mi hai detto quando riesci? Non sono riuscita.
1: Poi ti danno la responsabilità così, capito? Perché se tu mi dici guarda, è urgente, sei tu che ti prendi la responsabilità, che ti fa slittare quello che sto facendo. Quando riesci, la responsabilità è tua. Se poi non l'hai fatto, però te l'ho dato ieri. Ho capito, ma quando riesco.
0: È un po' lo stesso meccanismo del ti insinuo il dubbio, capito? No.
1: Eh sì.
0: Allora arrivano i Typical insieme a Josh, c'è The Color Inside.

ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.

0: proprio una tra le artiste più ricche al mondo in assoluto, e cioè Taylor Swift, che abbiamo riascoltato.
1: Chissà con quando lo chiama il commercialista.
0: Sì, la chiamano Taylor direttamente dalla Corte dei Conti, lei. Dice, c'è da fare una manovra di bilancio.
1: Certo, sì.
0: Allora,
1: ti farebbe niente pareggiare il PIL di Bruxelles?
0: Forse ce la fa.
1: Il PIL del Liechtenstein?
0: Forse ce la fa. Pronto?
2: Ma quando glielo farete, un fratellino o una sorellina? La domanda delle domande.
0: Certo. E quando?
1: Come ci dicevamo con Marco fuori onda, e in quel momento lì tu devi dire... Adesso,
3: ora,
1: ok?
3: Vieni qua.
1: Iniziate a limonare durissimo.
3: Sì.
1: Poi di mani qua e là, e vedi che smettono di chiedertelo.
0: Davanti a tutti, ovviamente.
1: Sì.
0: La cosa più brutta, ci scrivono, è quando puntando il dito contro ti dicono: te l'avevo detto. E quella è una frase che ti mette un po' sotto pressione.
1: Ma perché... più che sotto pressione, questo mi fa incazzare, basta. Cioè,
0: ecco.
1: Cioè, non è che mette. Perché sotto pressione vuol dire che tu devi avere un'azione, no? Devi fare qualcosa. Qua l'unica cosa da fare è una mano in faccia. Forte, all'isca di pesce.
0: Se sei uno nervosetto, sì, ti viene. Allora, qualcuno ci scrive: questa è All Me Now dei Thompson Twins, il disco di, di Taylor Swift, Opalai. Oh me now. La canzone più o meno dei Thompson Twins faceva così. Opalite ricorda un po' la melodia. Secondo me non è proprio la stessa cosa, però può ricordare. Allora, c'è un disco, poi ci salutiamo, ce la facciamo a suonarlo? Beh, oddio, vediamo. Arriva il disco nuovo di Kamrad, si chiama Hug Yourself.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
5: Disco Radio.
4: Il ritmo della tua città.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio, vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
7: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Allora, stiamo facendo un piccolo check. Non è che c'entrino molto, Opa Light e Omni Now. Direi proprio di no.
1: Che antipatici che siete.
0: Vabbè,
1: una che scrive un'osservazione, una cosa, ma che vi costa? Sì, in effetti si somigliano.
3: Vabbè, è uguale.
1: Oh,
3: plagio,
1: così
3: è
1: mi
3: un
1: piace.
3: Plagio.
0: Ma che plagio!
1: Dai, portiamolo subito, mandiamolo insieme ad Albano, come certo. Ha fatto con Michael Jackson.
0: Sai che non ci guadagni qualcosa.

0: a salutarci qui, eh? Ah, siamo arrivati in fondo. Ma senti il ritornello però, dei Thompson Twins, ovviamente, rispetto a Opa Life di Taylor Swift. Si è rimasti lì, si è rimasti.
1: Ma
0: lì.
1: Perché devi fare quella voce lì da Zagamauro?
0: No, vabbè, ma perché volevo fare un po' da
1: non
0: Zagamauro.
1: Non ha nessuna emoji né niente, no. Cioè, è un educatissimo. Senti il ritornello.
0: Sì, cioè, ma volevo fare un po' di...
1: Dai. Sì, ho capito,
0: non mi mortificare così anche tu però.
1: Allora, chiunque tu sia, ascoltatore, ascoltatrice, io sono con te.
2: Ma intanto grazie, sì. No, ci sono le tre note che sono identiche di... Hold me now Però non ci sono gli estremi per il plagio, perché mi pare che siano 12 note consecutive.
1: Io sto
2: uguali.
1: Già mandando una mail la alla CIA per sicuramente.
0: E nel frattempo, mentre tu scrivi, grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Gironi. Ci sentiamo domani.

Sono le 10:03. Sapete, beh, che perdono il ritardo e me li svegli, perché sono davvero bellissimissimissimissimi e davvero li aspettiamo domani mattina per un'altra mattinata di grande buon umore. Intanto ben ritrovati su Disco Radio, il nostro viaggio di questo bellissimo mercoledì soleggiato di maggio. Continua in mia compagnia, sono Olga, eccomi qua. 6 maggio, piove. Posso aggiungere altro? Solite cose aggiungerei. Piove, c'è un po' di traffico, un po' di freddolino, c'è musica, c'è tanta voglia comunque di condividere questa mattinata con voi. Io partirei dalla novità che collabora

Your Love. È un po' ipnotica questa hit con Madonna e con Sabrina Carpenter. Una bella collaborazione che arriva per riportarci un po' le sonorità anni di Madonna, anni 90 direi, ricorda molto Vogue, cioè qualcosa di Vogue, di quel sussurrato, di quel sound dance che tanto insomma ci piace, ci è piaciuto e secondo me ci piacerà pure. Ben ritrovati, viaggeremo nel tempo rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo tra poco. Intanto nel nostro viaggio c'è anche Zedd.

0: Radio, 10:13 minuti, buona settimana, buon mercoledì, buona mattinata in questo 6 maggio, abbiamo degli auguri da fare, certo. Compleanni, ricorrenze, anniversari di questa giornata, tra i tanti faccio gli auguri, leggo testuale messaggio al mio cumpà Luigi. Il cumpà Luigi oggi mi compie 40 anni, ma cumpà Luigi, un pischello, 40 anni da tanti è definita come l'età più bella, più felice, in cui hai il mondo in mano, come direbbe mia mamma. Sì, è vero, 40 anni, insomma, siamo nel cuore della vita, che meraviglia, augurissimi.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM

0: sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 €. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita. Bye.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
3: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma,

0: capito bene, fino a 300 euro di sconto.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
0: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
1: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
0: Nuove Energie, l'energia della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Disco Radio.
6: Eccoci qua, siamo con voi, siamo qui per riascoltare e rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo. Abbiamo scelto gli Ace 65. Andiamo.

0: radio, il nostro viaggio prevede un sacco di musica energica. Vi ritrovati, buongiorno, grazie per essere come sempre dei nostri. Si lavora ascoltando proprio le hit più ritmate della città, in questo caso la hit è di Oscar McKay e si chiama Sweet Nothings. Come Olga, il nostro viaggio continua, mercoledì avremo, come sempre, come ogni mercoledì che si rispetti, l'appuntamento dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili. Oggi ovviamente non faremo certo eccezione. Adesso abbiamo scelto un tocco di dolcezza, caramello con Rocco Hunt, Elettra Lamborghini.
1: Sulla strada di casa, non mi sembra vero, cerco strada per caso, ma nel caso non credo, quante cose da dire, l'importante è capire.

0: Pubblica con Becky G che ci sta accompagnando su Disco Radio. L'amicizia è sempre una cosa bella, è bello parlare anche di amicizia. Vi chiedo come si chiama il vostro migliore amico, la vostra migliore amica, e soprattutto da quanti anni siete amici. 3938 103.000. Vorrei capire se è possibile o no l'amicizia da adulti. Di questo parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Perché subito su Disco Radio è tornata Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno Olga, molte grazie, ben ritrovati tutti. Fatture false, omesse dichiarazioni, riciclaggio, scoperta una frode fiscale da circa 12 milioni di euro, impegnati una sessantina di finanzieri delle province di Bergamo e Milano. 41 indagati, 4 misure cautelari, sequestrati anche immobili e auto, le società beneficiarie ubicate anche a Brescia. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, ex campione di Brescia Inter. Malato da un anno, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Era ricoverato presso la clinica Poliambulanza. Garlasco si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'indagato Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia, ha annunciato una consulenza sulla sua personalità. In programma anche l'audizione del fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. La metro 2 di Torino, 28 chilometri circa, 31 le stazioni, oggi il via alla gara da 1 miliardo di euro per la realizzazione. Calcio, ritorno delle semifinali di Champions League, Arsenal prima finalista, stasera Bayern Monaco, PSG. L'ONU, Israele rilasci subito gli attivisti della flottiglia, David Di Donatello, stasera i premi del cinema italiano, le news tornano tra un'ora.
3: Serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
8: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.

0: Disco Radio, Magic Box Channel, From Disco to Disco, appena ascoltato 4 hit le più ritmate con anche questa strepitosa If You. 10:47 minuti, tematica legata all'amicizia. Il vostro migliore amico o amica, da quanti anni siete amici, da quanti anni vi frequentate? Ovviamente arrivano messaggi con 20 anni, 25 anni, perché la tematica è legata all'amicizia, cioè vogliamo capire se ci sono amicizie nate in età adulta tra i vostri messaggi. È possibile farsi amicizie da adulti? E questo insomma che vogliamo capire un po'. Vediamo.
1: La mia amica Clara, che era una mia ex collega che lavorava con me e la conosco da 4 anni, li voglio tanto tanto bene. Francesca da Garbagnana Mesina.
0: Francesca, voce bellissima, sicuramente non è più una teenager, quindi immagino che sì, questa è un'amicizia nata per esempio in età adulta. Perché di fatto c'è la sensazione che da adulti sia più complicato stringere legami d'amicizia duraturi e profondi, e questo studio confermerebbe questa percezione. Il problema di oggi non è tanto la possibilità di incontrare persone, perché vedi che comunque ti giri, gli strumenti per comunicare sono tanti, ma c'è una difficoltà reale a trasformare in relazione profonda una conoscenza che può nascere sul posto di lavoro, in palestra, al bar, al ristorante. Il problema principale è che nel tempo si diventa selettivi, cioè da bambini condividevi un gioco, uno spazio, un interesse e fa che eri subito amico. Oggi no, oggi devi valutare tutto: opinioni, politica, stile di vita, lavoro, abitudini. Questo fa escludere incontri potenzialmente preziosi ancora prima che nascono. Altro elemento chiave è la frequenza, cioè oggi magari hai famiglia, milioni di cose, milioni di impegni e lavoro, non puoi tutti i giorni trovarti per giocare a calcetto, è un pochino più complicato. Altra cosa, occorre avere iniziativa, cioè da adulti ci si impegna di meno, ci si impigrisce un po', non si esce dalla propria area di comfort. E questo è bello, arrivare a casa la sera dopo una giornata pesante, buttarti sul divano, leggerti un libro, guardarti una serie televisiva. Quindi occorrerebbe impegnarsi in questo che è poi una relazione che diventa col tempo e la costanza amicizia. Quindi vediamo un po', da quanti anni conoscete e frequentate il vostro, la vostra migliore amica? Siamo molto curiosi.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Upside down, boy, turn me on.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Quindi, migliori amici, migliore amica, miglior amico, da quanti anni siete legati? Come si chiama? Così lo salutiamo. C'è Nico Santos.

0: bella questa Despacito dal 2017 a oggi su Disco Radio, come tanti vostri messaggi che raccontano amicizie arrivate da lontanissimo.
1: Ciao Disco Radio. Allora, il mio migliore amico l'ho conosciuto nel passeggino ai parchetti a 6 mesi di vita, ne ho 33, quindi è praticamente 33 anni che ti sopportiamo e ci vogliamo un bene dell'anima. Grazie Cechi, ti voglio bene. Bello.
0: Belli. Chissà se anche le mamme sono rimaste amiche, visto che immagino che l'amicizia sia partita proprio da loro, no? Nel passeggino. Sono le 11. Disco Radio. Ben ritrovati, condivido con i messaggi che dicono che assolutamente. Daniele da Zurigo dice: guarda, migliore amici da più di 20 anni con Fabio Antonella. L'amicizia è il sentimento più forte che esiste. Gli amori finiscono, le amicizie con le vere no. Ma lui dice, si dice ti amo ai figli, al partner, si può dire anche ti amo anche agli amici, non credi? Sì, assolutamente sì. Poi di fatto l'amicizia è una forma d'amore, non ha una parte magari più fisica, diciamo, che all'intimità di coppia, ma è una forma d'amore sicuramente molto potente. Esistono, si possono fare amicizie in età adulta? Secondo alcuni vostri messaggi sì, e tra poco ve lo dimostriamo. La novità di Dio, Di e Nale.

0: di Halley, Closure, 11 e 3 minuti. Il punto è, si può diventare amici, si può trovare un'amicizia vera, profonda, anche in età adulta?
1: È stato esattamente un anno da quando ho conosciuto questa persona e penso che sia diventato il mio migliore amico.
0: Oh.
1: Non so se è ricambiata la cosa. Se mi senti, ciao Splo.
0: Ciao Splo, Afrojack, sì, è David Guetta.

0: Radio, That's Her, con Cyril e con Wiz Khalifa. Le 19 minuti. Il tema amicizia, secondo me, è sempre bello da affrontare. Da quanti anni c'è il vostro migliore amico? Migliore amica?
1: E la mia migliore amica si chiama Anna, io la chiamo sempre amica, ormai da 58 anni e qualche mese che siamo migliori amiche. Eravamo vicine di casa, io sono 7 mesi più grande di lei e me ne approfitto sempre. Buona giornata.
0: Ciao Angela, che vuol dire che sei 8 mesi più grande e te ne approfitti sempre?
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linee ai firmati rovagnati. Ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
9: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
10: Sì, ma solo per 48 ore!
11: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
10: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
11: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
10: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
12: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
11: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
13: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
14: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
17: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
18: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
19: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
20: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
21: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like Fox!
22: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Disco Radio.
2: Eccoci qua, a rivivere, pronti a rivivere, a riascoltare. Naif che ha fatto la storia del ritmo, l'appuntamento è sempre quello del nostro Rhythmic History.

tipo di anima, parlando di amicizie, il punto è da quanti anni siete amici con il vostro migliore amico o migliore amica, per capire se si può avere amicizie anche in età adulta, cioè nate in tempi recenti. La risposta è sì, come tanti messaggi dimostrerebbero. Fede dalla provincia dell'Estana dice: guarda, nonostante alcune amicizie che reputavo importanti siano finite, credo nell'amicizia. La mia migliore amica è tale da circa 8 anni, amica conosciuta per caso, inizialmente era una conoscenza, ora non potrei più fare a meno del suo sostegno. Firmato A, grazie alla mia spalla A. Quindi insomma, vedi che le cose accadono a tutte le età. In Maroon 5. Nothing

0: Levitating, 11:29 minuti, effettivamente l'immagine di queste tre, questi tre colossi, più che altro Dua Lipa, Madonna, Missy Elliott per carità, però Madonna, Dua Lipa, insomma dei nomi giganteschi, versione remix by The Blessed Madonna, secondo me una dei DJ producer attualmente donne più forti del momento, tutte insieme, eh? Io e Cinzia Morgante avevamo l'immagine di questa grande collaborazione e ci è arrivata proprio la potenza che la musica sa avere, insomma, soprattutto quando le donne si sostengono vicendevolmente e si valorizzano, soprattutto non è sempre facile farlo. È mercoledì, abbiamo lo spazio dedicato alle donne, lei ha un nuovo album in arrivo, un nuovo film dedicato a lei in arrivo, ha un fidanzato che mi è giovine, capisce pure il toy boy, ha qualcosa come 46 anni di carriera alle spalle, chi potrebbe essere come protagonista dello spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie? Sì, proprio lei.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito per noi è tornata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Ed eccoci, grazie Olga, buona giornata, ben ritrovati tutti. Garlasco in procura a Pavia l'indagato Andrea Sempio, che si avvale della facoltà di non rispondere, annunciata una consulenza sulla sua personalità. In contemporanea ha sentito come teste Marco Poggi, fratello della vittima. Allestita in giornata presso la clinica poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato la camera ardente di Evaristo Beccalossi, ex campione di Brescia e Inter. Malato da un anno, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Fatture false, omesse dichiarazioni, riciclaggio, scoperta una frode fiscale da circa 12 milioni di euro, impegnati una sessantina di finanzieri delle province di Bergamo e Milano. 41 indagati, 4 misure cautelari, sequestri. Molte IMU e TARI non pagate, in arrivo un condono a Torino, via more e interessi, fino a 30 serate per pagare solo l'importo dovuto per chi ha cartelle fino al 2020. La Cina, l'Iran ha diritto a un uso pacifico dell'energia nucleare. Kate Middleton torna in Italia, la principessa del Galles sarà a Reggio Emilia la settimana prossima in missione per la sua fondazione per l'infanzia. Primo viaggio all'estero dopo il cancro. È tutto per le news, spazia ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Siamo alle solite. Cosa accadde quel 13 agosto del 2007 a Garlasco? È l'ennesima puntata. Oggi però con un cast che è quello adeguato, non il solito di opinionisti, avvocati, ex, eccetera. Oggi ci sono, è in corso l'interrogatorio, il fratello della vittima, Marco Poggi, e Andrea Sempio, che per la procura è l'autore materiale del delitto. Si sa già che Sempio non risponderà alle domande dei PM, si avvarrà della facoltà di non rispondere, ma forse sapremo di più delle contestazioni che gli vengono fatte. Dice la procura che ha ucciso Chiara Poggi perché lei ha rifiutato un approccio sentimentale, sessuale. Dice che l'ha uccisa con una reiterata volontà di colpirla. C'è come una descrizione precisa nell'atto di convocazione di tutto quello che sarebbe successo. Ma bisogna portare le prove, bisogna arrivare alla fine delle indagini, bisogna che un giudice per le indagini preliminari autorizzi il processo. E tutto questo è ancora di là da venire, per l'inconfessabile gioia di chi da più di un anno quotidianamente o settimanalmente allestisce il teatrino di Garlasco. Ma di quel teatrino siamo un po' tutti spettatori e quindi non è facile, non è giusto criticare. È chiaro che la vicenda Garlasco è entrata in quella che è la passione collettiva per l'intrigo, per il giallo. Solo una notazione, nessuno parla mai di Chiara Poggi, di chi era, di cosa voleva, di cosa sperava, ma solo di come è finita ed eventualmente per colpa di chi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Con lo spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. 4 hit, partiamo da Amnesia.

0: Disco Radio con Olivia Dean, come Olga From Disco to Disco ci ha accompagnato alle 11.48 minuti di questo bel mercoledì. Ma come ogni mercoledì, visto che c'è il suo nuovo album in arrivo, la sua vita sarà presto sul grande schermo, la conosciamo musicalmente dagli anni 80 e continua a fare musica, la protagonista dello spazio dedicato alle imprese femminili è, ladies and gentlemen, the queen of pop, Madonna! Da oggi in programmazione abbiamo anche la sua nuova hit, in collaborazione con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, molto molto mi piace. Primo estratto dal suo album che uscirà proprio il 3 luglio, non solo, Madonna mi è sempre sempre sul pezzo. Mai ha mollato, è saltato effettivamente il biopic che da 2 anni stava cercando di realizzare sulla sua vita, il film sulla sua vita. Dovrebbe uscire una miniserie dedicata appunto a tutto quello che la riguarda, parte di quello che la riguarda, curata personalmente da lei. Vi dico solo che per decidere l'attrice che avrebbe dovuto impersonarla nel film ci ha messo anni, poi comunque ci ha ripensato. Detto questo, lei è apparsa qualche settimana fa sul palco del Coachella, celebre festival musicale americano, con lo stesso body dei 20 anni prima, regalando ai presenti una performance da urlo, fantastica. Madonna rimane l'artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica, lei che ha portato innovazioni, creatività, libera espressione nelle sue performance, insomma come fai a non amarla? Poi puoi amarla di più o amarla di meno, però la si ama, decisamente. Non potrei dire che è tornata, perché di fatto lei mai se n'è andata, per questo ci è sembrato perfetto ospitare qui nello spazio virtualmente dedicato alle donne straordinarie. Super inimitabile Madonna!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: In questo mercoledì ci ritroviamo tra i suoni su Disco Radio delle nostre hit. Abbiamo anche Gordo, questa è Loco Loco.

Holding, è proprio lei con Burn che ritroviamo su Disco Radio in questo mercoledì. Stiamo parlando di amicizie, questo è stato l'argomento di partenza di quest'oggi. È un po' complicato fare vere amicizie da adulti, però accade. Da quanti anni, insomma, avete un migliore amico o una migliore amica? Cioè, da quanti anni siete amici? Magari anche come si chiama, come vi siete conosciuti. Io ho due amiche da 43 anni, dice in modo molto sintetico questo messaggio. Mezzogiorno e un minuto. E non sono queste le amicizie più longeve arrivate, anche se 43 anni, ragazzi, è tantissima roba. Invece ci sono messaggi che dimostrano come in realtà l'amicizia in età adulta è possibile, cioè si possano formare anche amicizie solide da grandi, da grandicelli. È un po' più complicato, però insomma può essere, tutto può essere. Che la pausa pranzo sia arrivata è certezza, come Olga su Disco Radio in diretta fra le nostre hit più ritmate della città. È tempo di novità musicale. Abbiamo scelto Harvey con Lie to Me.

0: novità è questa di Arby con Lie to Me. Ben ritrovati, buona pausa pranzo in questo mercoledì, ovviamente un momento così piacevole della giornata che è questo. Non può non prevedere la nostra musica, infatti ci siamo, parlando sempre di amicizie. Ci piace parlare e condividere un po', insomma, la tematica che fa stare bene solo a pensarci. Da quanti anni avete il vostro o la vostra migliore amica?
1: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su Disco Radio. E tu no.

0: Velocissimo su Discordia si parla di amicizie, arrivano anche delle storie ovviamente, diciamo.
1: Ciao, sempre Alessandra da Torino. Farei un'aggiunta. Io ho avuto due figlie e una di queste due figlie, la prima, la più grande, l'ho chiamata Sara in ricordo della mia amica Sara, la mia amica d'infanzia, e che purtroppo non c'è più, però per farla, per ricordarla, per continuare a mantenerla viva. Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
6: Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
8: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
7: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
7: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
8: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
7: Nuove Energie, l'energia della tua città.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
11: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox!
12: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
13: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
14: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
15: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
16: Sì, ma solo per 48 ore!
17: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
16: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
17: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
16: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
18: Disco Radio!
19: Siamo pronti a rivivere insieme una hit che ha fatto la strada del ritmo, ricordandovi anche che la sera, se volete, per i vostri viaggi notturni serali, in realtà dalle 21 c'è la versione estesa. I Blackwood adesso.

Vabbè, un tocco di Queen of Chinatown, strepitosa con la voce di Amanda Lear che arriva da questa hit da lontano al 2026. È sempre un piacere, insomma, ritrovare questo New Version. Mezzogiorno e 23 minuti, parlando di amicizie. Il mio migliore amico è Francesco. I nostri genitori erano amici, ci conosciamo da 62 anni, Massimo, da Monte Cremasco. Che meraviglia!

0: che risveglia il ballerino dalle gambe veloci che vive dentro ognuno di noi. Parlando di amicizia,
1: ciao Monica, buongiorno. Io
0: buongiorno.
1: Non ho uno migliore amico, credo che la migliore amica di me stessa, cioè di me, sia me stessa. Ho delle persone del cuore che si contano sulla dita di una mano, con cui faccio dei bei discorsi, dei bei ragionamenti, però non posso dire che ce ne sia uno migliore di un altro, ma quella che mi conosce e che mi contempla meglio di tutti sono io. Grazie della riflessione che mi hai portato a fare, e viva l'amore per noi stessi.
0: Non dimenticare mai, è vero. Bello avere dei migliori amici, è importante questa cosa, ma essere i migliori amici di se stessi, quello è sempre impagabile.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
8: and Drop. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
10: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
11: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Buona pausa pranzo, 4 hit in avvicinamento. Il quartetto inizia con Jive Into Me.

0: come Olga viaggiamo veloci noi con Groove Jet nel From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate, la pausa pranzo in realtà ha bisogno di velocità relativamente, è più bello rallentare un attivino e godersi questo tempo di piacere. Sapete dove sta la più grande area selvaggia d'Italia? Io quando ho letto questo articolo mi sono detta, beh, Sicilia? Boh, Sardegna? Boh, Puglia? Toscana? Umbria? Marche? No, no, sta in Piemonte, sta dalle nostre parti. Andiamo nel Parco Nazionale della Val Grande. Sta nel nord del Piemonte, tra montagne aspre, sentieri meravigliosi e anche tanta storia. C'è questa meravigliosa zona verde, provincia che è piuttosto estesa, Verbano-Cusio-Ossola. Il Parco Nazionale della Val Grande rappresenta uno dei paesaggi più particolari dell'arco alpino. È diventato parco nel 92, quindi relativamente recente. La cosa interessante è quando una zona diventa parco, ovviamente c'è o dovrebbe esserci più attenzione dal punto di vista, insomma, dell'attenzione alla tutela ambientale, fauna e flora che contiene. Ci sono tracce archeologiche che dimostrano che lì già ci vivevano persone nell'antichità, una presenza umana che arriva a tempi molto lontani, confermata da incisioni rupestri, ritrovamenti nell'area di Malesco e Miazzina. Comunque la Val Grande è veramente piena di storia, oltre che di natura, queste cose mi sorprendono sempre. Dentro il parco poi c'è un unico centro abitato che si chiama Cicogna, è un piccolo nucleo, pochi residenti. È una soglia tra un mondo abitato e una montagna che ovviamente richiede una certa fatica anche da abitare sicuramente. Sappiate che esiste vicino a noi, secondo me in primavera è fantastico, la più grande area selvaggia d'Italia, che è appunto in una zona del Piemonte molto bella, molto viva, che è il Parco Nazionale della Val Grande, con tanti sentieri e zone che ci aspettano per essere esplorate in sicurezza.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
6: Salutiamo gli amici piemontesi, sempre presenti, anche chi ci ascolta tramite app da tutto il mondo. Il viaggio con me, Olga, continua, andiamo Fischer.

0: Onda di Florida, Kesha, adoro essere portata nel 2009 con questa hit che nel 2054, donna, secondo me sei d'accordo, sarà ancora fresca, infatti, guarda, attuale e bella da ascoltare.
1: C'è chi la sta ascoltando e sta immaginando la sigla di Una notte da leoni e poi c'è chi mente, perché tu ti ritrovi direttamente in quella condizione lì. E gira il mondo e giralo, c'è Disco Radio!
0: Pensa che è uno di quei film che io non ho mai rivisto, quindi non ricordo, non mi ricordo le hit collegate.
1: Vai alla fine, vai alla fine. Solo la sigla, gli ultimi 40 secondi. Sì, se guardi quelli e capisci questa canzone e capisci tutto il film. Devi vedere solo quei 40 secondi lì.
0: L'energia veramente intramontabile, poi è molto ben abbinata a un film che ha avuto un successo incredibile.
1: Ti dico solo, Mike Tyson è una tigre bianca.
0: Ricordo molto bene.
1: Sono le 13!
0: Disco. Posso aggiungere tatuaggi fatti in condizioni non proprio di grande lucidità?
1: Beh, anche tipo lui che, mamma mia, poi il dentista che si fa il tatuaggio di Mike Tyson.
0: Bellissimo.
1: Il matrimonio l'indomani.
0: Bellissimo.
1: Ah, come sbloccare i ricordi. Allora, Disco Radio Lovers, buon mercoledì donne, lo so che ve lo state domandando tutti, ma proprio tutti. Ma oggi, Olga, cosa mangerà?
0: Riso con verdure.
1: Ah, ecco, basta, te
0: la mangi così. Via liscio, sì. Siamo leggeri, donne.
1: No.
0: Sì, certo.
1: Adesso volevo la spadellata di cracco. Hai mangiato? Olga, hai messo le verdure? Oggi è tutto pronto.
0: Prepara un po' di più anche per te.
1: Si sente la presenza, Olga?
0: Si sente.
1: Ce l'abbiamo la novità.
0: Sempre.
1: Spara nel menù.
0: Serverita ora, domani.

0: Se non è amore, dimmi che cos'è. Questa è Disco Radio insieme a Don Cash. Oggi mercoledì, sono le 13 e il minuto dopo mi dice le 3, 3, 3, tipo 33, come i trentini a Trento. Questa vita va via col vento, vado via colpendo. Ah, questa è Disco Radio, fratello, stiamo volando. 13, 3 minuti e 33 secondi, come i trentini che vi ho citato in freestyle. Zerberita ora, se non è amore, if is not love. La nostra novità è Benvenuti in Family.
1: Ecco voi Don Cash.
0: Sì.
1: Mica riso e verdura, lui no? È energia pura.
0: Bello, questa era carina, però io riso e verdura di Olga lo invidio e lo stimo. Ma oggi ragazzi partiamo con un po' di grasso in più nella Fremini del pranzo, nella Fre... ho detto Fremini? Sì? Possiamo risentire, ho detto Fremini? Possiamo avere il bar nella Fremini del pranzo. Oggi parliamo di gelato condito. Eh sì ragazzi, prima di svelarvi la parola condito dove vi porterà, vi chiedo qual è il binomio di gusto perfetto del gelato. Cioè il cono lo paga Don Cash con Disco Radio, due gusti a testa, due. Quali sono i due gusti perfetti del gelato perfetto? 393 800 3000. Swim!

0: the light off, spegni la luce, anche perché in questo momento la luce magari potrebbe non servire. Just Eat, Just Style, John. 10 minuti trascorsi dopo le 13, la family del pranzo. Oggi si parla di gelati. Qual è la coppia perfetta di gelato sul cono? Nocciola e cremino. Messaggio anonimo. Marica da Gambolò, cioccolato e limone.
1: Ciao, ciao a tutti, Paola da Vercelli. Cioccolato e bacio, chiaramente.
0: Ma cioccolato e bacio? Sai che questa è la coppia che è stata scalzata, perché prima il binomio era cioccolato e bacio oppure bacio e nocciola. Invece adesso il pistacchio, ragazzi, ha preso tondo.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Gusti migliori.
0: Sì.
2: Come sempre.
0: Come sempre.
2: Pistacchio, sì, e nocciola.
0: Tu dici.
2: Ciao Roby da Ivrea.
0: Ciao Roby.

0: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linee ai firmati Rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
6: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
5: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
5: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
6: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
5: Nuove Energie, l'energia della tua città. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
6: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Shop like Fox! Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità! I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito. Sempre
11: Disco Radio.
12: È arrivato il momento in cui si allaccia la cintura di sicurezza perché si ritorna giovani. Voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica, quando nelle classifiche c'erano i Cascada con Every Time We Touch. Let's go.
13: Rhythmic History.

0: Many Religion, Baby Rich e Faithless, New Religion. Sembra essere una nuova religione che oramai ha scalzato la nocciola, il cioccolato, quella del pistacchio. Pistacchio che dovrebbe nascere a Bronte, ma che per colpa di Milano e Roma, ragazzi, è stato scoperto da tutti i turisti del mondo. Quindi oramai il pistacchio governa le classifiche del miglior binomio. Qual è il gelato perfetto? Cioè, due gusti su un cono, quali sono i tuoi?
1: Ciao Don, ciao a tutti, Paola da Vercelli. Ciao Paola. Cioccolato e bacio, chiaramente.
0: Beh, cioccolato e bacio, grande classe. Ma qua c'è un esperto.
2: Ciao Mitica Don.
0: Ciao, bravi.
2: Alle da Bigevano. Allora, i gusti migliori in assoluto, sì. Gelato al pistacchio, sì. E gelato sapori di Sicilia.
0: Sapori di Sicilia.
2: Cioè crema, con mandorle canditi dentro, polvere di mandorle e una crema al pistacchio. Vedi, imbattibile.
0: Vedi che c'è sempre il pistacchio, dovunque lo metti qualsiasi persona adesso inizia a dire sempre pistacchio. Fra un attimo la voce anche di un gelataio che ha appena finito di fare il gelato, e se non lo sa lui qual è il gelato migliore, chi altro? Ma adesso questa è la family, c'è Galaxy.

0: litighi con tutti i baby, fatti due domande, perché forse il problema, forse tu hai il problema, forse il problema sei tu. Maybe you are the problem, have a max. Devo dire, questa canzone, se la andate a leggere nella sua traduzione, ha tanto tanto tanto significato al suo interno, insolitamente rispetto a quelle che sono le tracce dance che si ascoltano solitamente nel panorama internazionale. Ma detto ciò, Disco Radio Lovers, oggi si parla di gusto, si parla del tuo gusto, il binomio preferito su un cono, e lui ne sa tantissimo.
1: Ciao ragazzi, sono Samuel, sono un gelataio di Aosta.
0: Ciao Samu.
1: E allora, che dirvi, per me ho appena finito di fare gelati, quindi okay, a maggior ragione i classici, quelli sono i migliori. Crema e cioccolato,
0: okay,
1: fragola e yogurt.
0: Quindi le basi, no?
1: Quella secondo me è sempre una garanzia. Un abbraccio, ciao.
0: E se lo dice Samuel, il gelataio d'Aosta deve valere, no? Come per gli chef, chi sa fare l'aglio, olio e peperoncino dalle basi, poi probabilmente sarà bravo a fare tutto. Chi è bravo a fare le basi del gelato sarà bravo a fare il resto. Ma il tuo binomio preferito, i tuoi due gusti sul cono, quali sono?
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: Disco Radio.
4: Eccoci qua.
5: Sì, prego, prego.
4: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
5: sì,
4: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
5: Ah, davvero?
4: Fate bene, fratelli.
5: No, vabbè.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
0: È tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. I tuoi due gusti perfetti su un cono gelato quali sono? E adesso Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Raj, Can Hug Yourself, chiude le 4 senza interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Allora, Disco Radio Lovers, abbiamo già sentito prima anche la voce eminente di un gelataio che ci ha consigliato di prendere i gusti basici e capire da lì se la gelateria ne vale la pena o meno. Ma chiaramente c'è sempre una classifica e gli esperti ci dicono che quest'anno la classifica che di solito vede in vetta la nocciola e il cioccolato è stata scalzata più che mai negli anni precedenti dal pistacchio. Cioè il pistacchio è il gusto numero uno preferito e devo dire che finora almeno ogni due su tre di voi hanno buttato il pistacchio in mezzo, quindi ci può stare. Anche se l'amico prima ha detto partite dalla base, cioccolato e crema, oppure i gusti che sono yogurt oppure quelli alla frutta, che tendenzialmente dovrebbero essere quelli più puliti. Sentiamo qua.
1: Ciao.
0: Ciao, finito, ciao, basta, lei non mangia.
1: Ciao Disco Radio, ciao, per me i due gusti sono cioccolato e nocciola.
0: E nocciola, buona.
2: Ciao Don, è l'originale Don, cioè? Pistacchio e cioccolato, o crema o frutta.
0: E vabbè, tutti praticamente, sì, non vale.
3: Io, crema e pistacchio, e quindi quanto...
0: Pronto?
4: Ciao Don, ciao a tutti, sono Andrea De Vercelli.
0: Ciao Andrea.
4: I miei gusti di gelato preferiti sono salsiccia friarielli.
0: Ma dai! Ciao. Manuel da Milano, mente e liquirizia sono irresistibili, ancora.
5: Ciao raga, un abbraccione, Andrea da Savigliano.
0: Ciao,
5: gusto amarena, biscotto.
0: E biscotto, buono.
6: Ciao
0: ancora.
6: Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
6: I miei due gusti preferiti di gelato sono amarena e mango.
0: Ah, mango e amarena, però vedi, questi sono insoliti, comunque diversi dal solito pistacchio e cioccolato, ancora.
7: Ciao Don, sono Barbara.
0: Ciao Barbie.
7: Ovviamente pistacchio e nocciola. Ma quando vieni a prendere un gelato qui a Lomazzo? Offro io.
0: Mi stai via così, spudoratamente, ci stai provando, mi stai mollicando. E allora qua accetto sempre. Ciao Don, cono gelato mente liquirizia per Federica. Liquirizia e menta buoni anche per Manuel da Milano. Sentiamo ancora.
8: Ciao Don.
0: Ciao patata.
8: Manuela da Cantù.
0: Ciao Manu.
8: Io ti volevo dire.
0: Dimmi.
8: In realtà ho due accoppiate vincenti.
0: Allora.
8: Beh, alla frutta ti direi melone e anguria.
0: Rinfrescante.
8: Secondo me è una bellissima accoppiata.
0: Ok.
8: Entrambi. Oppure... La coppia invece con le creme ti direi cioccolato e cannella.
0: Cioccolato.
8: Bacione, ciao.
0: Comunque, in quanto a cono condito, ragazzi, sappiate che ieri a Palermo hanno trovato un cono condito. Cioè proprio con una falange, cioè c'era dentro un dito che secondo me volevano lasciare l'impronta nella gelateria, ecco, non so come dirvelo. Comunque ancora.
9: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
9: I migliori gusti al mondo sono Nutella e cookies.
0: E cookies.
9: Spettacolo.
0: Bella.
9: Miriam da Milano.
0: Arachidi e Nutella, caramello salato, mente liquirizia, Max Torino.
10: Massimo da Biella.
0: Ciao Max da Biella.
10: Il migliore è mente liquirizia.
0: Menta, ma menta forte. Lei è bellissimo. Questo è difficile, la capisci dopo.
11: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
12: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: I due gusti di cioccolato, sì, di cioccolato, di gelato perfetto sul cono gelato quali sono? Fra un attimo le vostre voci sono migliaia. Al 393 800 3000, ma subito Upside Down.

0: ti tratterò meglio di quanto potrò. Treat you better than you can. Shawn Mendes. Il binomio perfetto di gusti sul gelato: nocciola e cremino, cioccolato e limone per Marica da Gambolò. Marica, putiferio, tutti che pensano come te.
1: È crema e sì. Amarena.
0: Crema amarena.
1: Invece per mia madre. Viola e liquirizia.
0: Buoni, insoliti.
2: Ciao Don, i due gusti perfetti per me sono bacio e nocciola. Nicolò da Torino.
0: Caramello salato da brava bergamasca alla stracciatella. Marianna da Città Alta, sono Simona. Ciao ancora.
3: Gelato preferito, profumo di Sardegna, mela verde e pistacchio.
0: Mela verde.
3: Solida magenta.
0: Insolito anche questo. E adesso ragazzi, senti, limone e cioccolato. Incredibile.
4: Il limone buono della Sicilia sì. È cioccolato. Ciao Don.
0: Ma fa un po' acido.
5: No, i migliori gusti sono... Sì. Cioccolato e limone.
0: A tutti così.
6: Adesso la Maria
7: Monica dall'Urago Marinone.
0: Ciao Moni.
7: I miei gusti preferiti sono cioccolato fondente, sì. Menta, sì. Liquirizia e caffè.
0: Niente più.
7: E poi vabbè.
8: Ciao Don, Alessandro da Cinisello.
0: Ciao Ale.
8: I miei gusti preferiti sono tanti, ma i migliori sono cioccolato e zuppa inglese.
0: Oh.
8: Non possono mancare. Ciao.
0: Ciao. Calvin Harris e Casibia non sono gelati, ma sono artisti.

0: date il cuore, veramente siete fantastici.
1: Io, ciao. Crema e pistacchio.
0: Sono i due gusti
1: e
0: perfetti.
1: Quindi quanti sono?
0: E che ne so?
1: E sono due e due e sono due.
2: Cioè, che sono Nova di Alba.
0: Ciao Marino.
2: Melone auguria. Don.
3: Ciao Don, sono Chiara da Como. Ciao, per Chiara. Me assolutamente i due top sono menta e liquirizia, oppure liquirizia e cannella e zenzero.
0: Insomma,
3: buonissimi.
0: Liquirizia
3: dove? Ciao, ciao.
4: I miei gusti preferiti: stracciatella e after eight.
0: Il cioccolato menta.
5: Pronto? Ciao Don. Ciao. Qui andiamo fuori degli schemi. Vai. Ma credetemi che esce un mix che è pauroso.
0: Vai.
5: Viola e liquirizia in un frappè.
0: Viola
5: sono qualcosa di spaziale. Stefano da Somma Riva Perno, facendo il DJ, i mix mi vengono anche bene. Ciao.
6: Buongiorno, Dagnese, provincia di Asti. I miei gusti preferiti due sono Disco Radio e Don Cash, perché sono le due. Ciao.
7: Adesso è arrivato il Don. Adesso è arrivato il Don.
8: Disco Radio.
0: Le due e due minuti. Mi pare chiaro che si stia parlando dei due gusti perfetti di gelato sul cono. Ciao, sul cono, allora.
9: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
9: Allora, i miei gusti preferiti sono due.
0: Anche lei.
9: Due. Crema e cioccolato.
0: Hai
9: capito. Saluti e baci.
0: Ciao. Che cosa le metto
10: ciao,
0: sul
10: Don,
0: cono?
10: Sono Sabrina.
0: Ciao,
10: i miei gusti preferiti sono pistacchio, fior di latte. Vale. Ciao.
0: Ciao ancora. Basta.
11: Ciao, Don.
0: Ciao.
11: Pistacchio e mango.
0: Vabbè.
11: Ronald Valenzano.
0: Adesso però possiamo chiudere la gelateria, perché fra un attimo c'è la sigla, si cambia orario, si cambia argomento, ma intanto c'è la novità sul nostro menù. Madonna, è Sabrina Carpenter.
12: Lo

0: cazzo non è buono se non è un gusto aspro. Limone, fragola, mettici quello che vuoi tu, ma deve essere aspro.
1: Sta corrente del limone col cioccolato, ragazzi, non si ferma più. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Comunque il pistacchio è il gusto amato da tutti. A Palermo hanno trovato un gelato, un cono gelato con dentro un dito, quindi il cono condito davvero.
2: Ciao Don Alberto D'Arese. Ciao, nocciola e pistacchio, ragazzi, nocciola e pistacchio.
1: Vabbè, non vi arrabbiate però, calma.
2: L'apoteosi.
3: Ciao Don. Ciao. Sono Igor da Como.
1: Ciao Igor.
3: I miei gusti preferiti sono classico, panna e caffè.
1: Ciao.
4: Ciao Don. Ma dove lo vogliamo mettere il Malaga col cioccolato?
1: Però...
4: spettacolare.
1: Adesso per la vibra.
4: Ciao. Basta. Simone Camionaro di Como.
1: Basta gelati. Non è vero, torneremo a parlare di gelati fra un attimo di gelati. Ma adesso per un secondo, ragazzi, vi chiedo di andare fuori dal nostro argomento main theme di quest'oggi, perché ho un altro argomento. Cioè, ci sono sei oggetti particolari ma normalissimi che si trovano sulla superficie lunare, che sono stati lasciati lì di proposito dagli astronauti. Mi è venuto in mente, ma se tu, disco Radio Lovers, se proprio tu che stai ascoltando la radio in questo momento dovessi andare sulla Luna, che oggetto vorresti lasciare? Un oggetto che rimarrà lì per l'eternità, che potrebbero trovare anche gli alieni, che potrebbe parlare di noi. Hai 60 secondi di tempo, devi dire soltanto tre parole, il tuo nome e quale oggetto lasceresti sulla superficie della Luna. 393 800 3000, 60 secondi a partire da adesso. Tic tac.

0: You're so fucking fabulous. Allora, potendo andare sulla luna, 60 secondi ancora per rispondere a questa domanda. Il tuo nome e che cosa lasceresti sulla superficie lunare? Ciao.
1: Dovessi andare sulla luna,
0: sì,
1: lascerei il guinzaglio con le medagliette dei nomi dei miei cani.
0: Bello, ok.
2: Ancora. Ciao Don.
0: Ciao
2: Enea, il mio Tauro.
0: Sì.
2: Sulla luna lascerei la mia ex suocera.
0: Ma cioè, poi tua suocera dovrebbe parlare di noi agli alieni. Sei proprio sicuro che è un buon biglietto da visita?
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
6: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il Tosa Erba Semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Raga, Pane Trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
14: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
13: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
14: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
13: Pane Trita, mangia che devi crescere!
15: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steakhouse. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
17: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
18: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
17: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
19: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
20: Sogno, sogno.
21: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
22: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
23: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Preparati a fiorire ancora! La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Disco Radio. Che cosa vorresti lasciare insieme al tuo nome sulla superficie della luna? Una cosa che rimarrà all'inverse per sempre, potrebbe parlare agli alieni di noi. Mentre me lo racconti, cinture allacciate. Si torna indietro al 98 con DJ Dado e Simon J. Rhythm.

0: Zark, how does it feel? 14:23. Sulla superficie lunare ci sono degli oggetti come una piuma di falco e un martello utilizzati per l'esperimento. Quello lì, in assenza di gravità, cascherebbero alla stessa velocità, ed effettivamente sono ancora lì. Qualcuno ha scritto un messaggio meraviglioso: bella l'iniziativa di parlare della luna. Lui è un astrologo che dice: attenti però a parlare di cose che restano lì per l'eternità, perché la luna ha un tempo, 5 miliardi di anni, e poi il sole andrà via e la terra e la luna verranno bruciate. Vabbè, però fratello, ci sono 5 miliardi di anni, cioè prendiamola con calma. Adesso io non sono uno allarmi, però 5 miliardi di anni, rilassiamoci. Potendo lasciare qualcosa che parli di noi alle future generazioni o agli alieni in tutto il globo, che cosa lascerebbero i Disco Radio Lover sulla Luna? Per la nostra sigla, vai, chi avete scelto?
1: Ciao, lascerei la tecnologia.
0: Tecnologia,
1: da
0: mi piace.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Disco Radio, Nico, Lalecco. Io lascerei me stesso, perché almeno andrei fuori dalle scatole a questa bella Italia e starei bene meglio sicuramente là sopra.
0: Hai capito.
2: Ok, ciao a tutti.
0: Maurizio dice: esiste il chiosco dei siciliani e di napoletani, io sono catanese, te lo dico, c'è il chiosco Sicilia diretto dai napoletani, è già lì sulla luna, fidati fratello.
3: Pronto? Dovresti andare sulla luna?
0: Sì.
3: Lascerei il guinzaglio con le medagliette dei nomi dei miei cani.
0: Ok, ancora.
3: Ciao da Katia.
4: Bella donna, Andrea da Milano. Io lascerei sulla luna la bandiera dell'FC Internazionale.
0: Dell'Inter, ok.
5: Uè, Don Chesso!

0: sono Omar di Alba.
1: Ti abbiamo
0: semplice,
1: scelto.
0: Una mia foto, così la vedono e dicono Omar è qui.
1: Certo,
2: ciao
1: luna.
2: Don.
1: Ciao.
2: Enea, il camionotauro.
1: Sì.
2: Sulla luna lascerei la mia ex suocera.
3: E sono Ri.
1: Ciao Ri.
3: Ci lascerei una radio e un disco.
4: Il mio ex marito.
1: Chi sei?
4: Raffaella da Biella.
1: Raffaella da Biella, vai.
5: Ciao, sono Riccardo da Como. Ciao, lascerei la mia ex.
1: Ah, bene, così. Delicatissimi. Va bene, questi sono gli amici e le amiche scelte dalla regia. Io ci provo con la mia brutta figura quotidiana. Vai.

0: sapore, mettici il cuore. Qui Disco Radio e l'ascolto per ore. Come dici e come dire che Flavor e Favor sono il sapore e il favore. E infatti ragazzi, Fisher, Jensen Dyke and Favor, favore, basta la L per trasformarlo in Flavor, cioè il sapore. I due sapori preferiti dei nostri Disco Radio Lovers. Oggi tantissimi messaggi ancora da ascoltare per il binomio perfetto di gelato. Gelato!
1: Ciao Don, ciao. Siamo Francesca e
2: Eleonora.
0: Ciao Franci,
1: dalla
0: ciao
1: Valle d'Aosta.
0: Sì.
1: E i nostri gusti preferiti sono pistacchio
2: e stracciatella.
0: Che buoni.
1: Ciao.
0: Che buoni. E poi abbiamo parlato di che cosa vorrebbero lasciare Disco Radio Lovers sulla superficie lunare, perché ci sono sei oggetti misteriosi, normalissimi, che ti racconto fra un attimo, che ancora sono proprio lì sulla Luna. Mentre noi guardiamo lei, loro guardano noi.
3: E adesso è arrivato il dopo.

0: 2022.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
4: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: della sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: È arrivato il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione. Il tuo binomio di gusto preferito di gelato al 393 800 3000. Ci sono 4 di tutti i gusti. Radio.

0: ok, Pop and Scares con Loving You, con questa mega hit firmata 2002. Chiudere le 4 senza interruzione. Ciao, chi è con me?
1: Esce, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Da Bergamo.
0: Ciao Deme.
1: A buon bergamasco, la stracciatella mi fa impazzire.
0: La domanda
1: per
0: i disco Radio Lovers al 393-800-3000 di oggi nel main time è: qual è il binomio perfetto di gusti sul gelato? Il pistacchio oramai ha scalzato tutte le classifiche in tutto il mondo, ragazzi, sembra essere il gusto preferito di tutti. E vi ricordo che viene da Bronte, e neanche se tutta Bronte fosse coltivata a pistacchio, case comprese, basterebbe. Quindi quello che mangiamo non è il pistacchio di Bronte. Ma detto ciò, ognuno ne ha uno. Poi siamo andati sulla Luna, perché sulla Luna, ragazzi, ci sono 6 oggetti normali ma incredibili. Ad esempio, non tutti lo sanno, ma ci sono sulla superficie lunare 96 sacchetti di rifiuti che hanno lasciato gli astronauti, perché dovendo liberare spazio e peso per il ritorno sul pianeta Terra, spesso e volentieri li hanno dovuti abbandonare. Poi ci sono gli stivali di Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna, in teoria. Ha lasciato gli stivali lì e sono perfettamente comunque rimasti in condizioni normali. 2 palline da golf lasciate da Alan Shepard con l'Apollo 14, quindi la terza missione che è arrivata sulla Luna. Poi c'è una foto di famiglia lasciata dall'Apollo 16, che oramai dovrebbe essersi deteriorata, comunque lasciata con nel retro c'è scritto: siamo venuti, siamo stati qui e siamo venuti in pace. E poi ci sono i riflettori che vengono ancora utilizzati, cioè puntano il laser sulla Luna per contare la distanza, quelli funzionano ancora. E poi una piuma e un martello che sono stati lanciati per fare quel, da David Scott, per fare quell'esperimento che dice che in assenza di gravità piuma e martello cadrebbero con la stessa velocità. Ciao,
2: ciao Don, siamo ciao. Francesca
3: e Eleonora.
0: Ciao Ele.
2: Da Aosta.
0: Ciao Franci.
2: E lasceremo sulla Luna papà
3: Edo
2: per almeno una settimana.
0: Ciao. Povero papà, il break, poi non può tornare indietro, quello è il fatto. Vabbè, comunque ritorniamo ai gusti di gelato, che è meglio, che è meglio. Binomio perfetto.
4: Ciao Don, sono Simone.
0: Ciao Simone.
4: Cocco e menta.
0: Menta cocco.
4: Cocco e menta spettacolare.
0: Cocco menta.
4: Number one
0: di Cocco Menta.
4: Ciao Simone da Como.
0: Ciao Simone da Como, Cocco Menta ancora.
5: Ciao Don. Ciao Brady. I gusti di gelato più buoni al mondo in assoluto, e sono anche due must, sono ragù e arrosto di vitello.
0: Ma che cosa dici?
5: Riccardo da Como.
0: Riccardo,
6: ciao Don.
0: Ciao
6: Enea, il camiotauro.
0: Ciao Enea. Allora,
6: ti faccio un indovinello.
0: Sì.
6: Tu lo sai chi è Maximum Decimo Quarto?
0: No, conosco
6: Merini. Non lo conosci?
0: No.
6: Te lo dico io.
0: Chi è?
6: È l'uomo delle due, le due.
4: Ancora. Ciao Don.
0: Ciao.
4: Il mio gusto preferito è bacio fior di latte. E comunque quello è il preferito. A me il gelato piace di tutti i gusti e di tutti i generi. Ciao Don.
0: Da Massina, da Castelmonte, fragole e limone, Don, grande classico.
7: Ciao. Della provincia di Como,
0: ciao,
7: vicino
0: Dan.
7: A casa mia c'è una gelateria che fa un buonissimo cioccolato fondente.
0: Ok.
7: Ma proprio buono. Oh, e male. Poi l'altro gusto buono è la Nutella, ma io adoro il frappè di pistacchio.
0: Vedi il pistacchio che bello.
8: Ciao Don.
0: Ciao.
8: Pistacchio e mango. Pistacchio. Ronald di Velenzano.
9: No, i migliori gusti sono cioccolato e limone. Alessio da Varese.
0: Subito l'acidità, subito.
10: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
11: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
2: Ciao Don.
3: Ciao.
2: Io sono Martina.
3: Ciao.
2: Ma perché ti chiamano tutti Don?
3: È perché è il mio nome. E adesso da dove e da quando balli con noi? Si parte con la musica.

0: Sono arrivate le 15.
1: Disco.
0: È già Disco Radio Lovers, sono le 15 del 6 maggio. Oggi è mercoledì, triplete, anzi quadruplete, perché le prime due ore regular time con Don Cash sono già volate via. Questo è il Don't Stop the Party. Da adesso e per tutta la prossima ora, musica senza alcuna interruzione. Ci siete voi al 393-800-3000 a dirmi da dove e da quando ballate con noi. E questa sera, nuovo episodio di Rap and Drop. Alle 23 ritorno qui col programma da ballare a squarciagola, cassa dritta e rap e pop italiano. Ma ora partiamo con la novità, D.O.D. Harley, Closure. Disco Radio.

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Missione compiuta con Armando, Amore Tonight in casa Disco Radio. Chi balla con lo zio Don Cash lo dice.
2: Ciao family, Stella da Cornegnano d'Alba. Io vi ascolto e io vi ballo, ciao.
1: Che bello. Da dove e da quando si balla con noi al 393-800-3000? Amore.
3: Ehi Don. Ehi bro. Sono sempre Enea.
1: Ciao Ene.
3: Ascolta, una domanda.
1: Sì.
3: Ma tu metti la cassa dritta.
1: Sì.
3: Io quando mangio pesante la sera posso mettere il trombone che tromba?
1: No, anche no. Anche no, bro. Anche no. Disco Radio.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea i firmati Rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2. Installazione verticale e orizzontale. 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
12: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
13: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
12: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
13: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
12: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
13: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
12: Nuove Energie, l'energia della tua città.
14: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
19: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like Fox!
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
22: I want to be free!
0: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Disco Radio.
1: Brano epico del 1994, due parole, loro sono i Wakefield. Beh, Saturday Night. Comunque questa non è la settimana enigmistica. I Disco Radio Lovers al 393-800-3000 ballano con noi, si divertono e mi fanno sapere dove sono e da quanto tempo ballano con noi. Questa volta 1994, chissà quanti di voi hanno iniziato ad ascoltare Disco Radio Do Cash. Partiamo con questa, let's go.
24: Rhythmic History.

0: Ciao Disco Radio.
1: Ciao.
0: Sono Lisa da Milano.
1: Ciao Lisa. Un bacio a te,
0: ciao,
1: gli amici milanesi.
0: Radio, sono Valentina da Milano.
1: Anche
0: bei tempi. Ciao belli.
1: Già ragazzi, avanti e indietro nel tempo sugli ali della musica. Prima il 94 con Wakefield, adesso Anywhere di Mark and Cremont. E ora un mashup. Rudy J da Broz mettono insieme Ed Sheeran con Perfect Apologies.

0: Questa è Disco Radio con lo zio Don Cash, ve l'ho detto in freestyle il titolo. Another 54 Ultra con Chat to You. E sentiamo Who Chat to Me e mi racconta da dove e da quando balla con la family. Ciao, chi è con me? Altra 93800 3000.
1: Grande Don Cash, fantastico.
0: C'è l'entusiasmo.
1: Fantastico.
0: Grazie, anche meno, madame, anche meno. Poi ditemi chi siete. Grazie per l'entusiasmo di complimento.
2: Ciao Don. Ciao. Roberto.
0: Ciao Roby.
2: E abito a Carugate da 28 anni.
0: Okay. Ciao. Ah, però, allora un bacio a te e a tutti gli amici di Carugate.
3: Disco Radio.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza, ovviamente qui su Disco Radio.
0: Portiamo le ultime news di Link anche a Carugate, diamo il buon pomeriggio alla redazione.
5: Buon pomeriggio donna, buon pomeriggio a tutti. È durata circa due ore in procura a Pavia la testimonianza di Marco Poggi, il fratello di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. È rimasto in procura per quattro ore invece Andrea Sempio, indagato per il delitto della 26enne, che non ha rilasciato dichiarazioni agli investigatori. Crolla il controsoffitto in un nido comunale a Niguarda. Siamo a Milano, tanto spavento ma nessun ferito, evacuati 21 alunni, l'istituto è stato diffidato dal proseguire l'attività. Una milanese 26enne si lancia da un camion rubato e muore durante la fuga dalla polizia. Cinque agenti della mobile di Aosta sono indagati per omicidio colposo. Allestita presso la clinica poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato, la camera ardente di Evaristo Beccalossi, ex tra le altre di Inter e Brescia, malato da un anno, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Siamo liberi e audaci, la biennale dove il mondo si incontra, così il presidente Buttafuoco dalla presentazione a Venezia, proteste contro l'apertura del padiglione russo. E poi la guerra in Medio Oriente con l'Iran che starebbe valutando la proposta americana. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Shopping selvaggio!
7: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
8: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Disco Radio Parma.
0: In questo momento è mercoledì, stanno per partire 4 hit senza alcuna interruzione. I Disco Radio Lovers che ballano al 393-800-3000 raccontano allo zio Don Cash il posto fisico in cui portano il sound, l'anno in cui ci hanno scoperto. Ma insomma, cosa chiedere di più dalla vita? Che cosa chiedere di più dalla vita? Alza il volume della musica e abbassa quello dei problemi.

0: mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mia hit I Can't Wait, featuring Chiesa. Baci.
1: Ma un bacione a te, vive la France! Quando arriva il mio fratellino Bob Sinclair, ragazzi, ma quanto spacca questo pezzo? Beh, lo sapete, siete sempre tutti entusiasti ogni volta che arriva. Detto ciò, sentiamo con tanto entusiasmo in questo mercoledì donne chi balla nella family con lo zio Donkey. Da dove, da quando sei con
2: Anissa
1: noi?
2: Anissa da Santa Rita, Torino.
1: Ciao Anissa, amici di Torino. Santa
3: Ciao
1: Rita.
3: Don. Ciao. Io mi chiamo Andrea.
1: Ciao Andrea.
3: E abito a Cisano, Bergamasco.
1: Ciao Bergamaschio. E ancora. Ciao, chi è com'è?
4: Sono Cristina, vivo a Gallarate, ciao!
1: Ciao Gallarate, ciao Cristina, un mega bacio, vai Discord di Lovers,
5: ancora. Ciao Don,
1: ciao.
5: Grazie ad Asti, un abbraccio!
1: Un abbraccio agli amici di Asti, ancora!
6: Ciao mitico Don!
1: Ciao Brody!
6: Saluti da Francesco Palermo, da Caluso!
1: Il signor Palermo di Caluso, cioè Caluso di Palermo, facciamo anche il contrario.
7: Roberto Zordan, Gavellona Lovellina!
1: Vabbè, ma tu sei il pazzo Roby, ti conosciamo
7: ciao
1: tutti!
7: Ciao a tutti, Marco, da Biella Galbani!
8: Disco Radio!
9: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Disco Radio.
3: Beh ragazzi, ci vorrebbe Einstein per inventare il sesso automatico. Tutto questo per dirvi che ritorna in scena again and again and again un'altra volta il 1994. Questa volta perché è stato il nostro amico Simone a segnalarcelo come l'anno in cui ha iniziato ad ascoltare Disco Radio. E allora, ve l'ho già detto, Einstein, Dr. DJ, ci riporta al 94 con le note della sua Automatic Sex.
2: Rhythmic History.

0: anche la lambada, se la suona Jennifer Lopez ha un altro sound. Insieme a Pitbull, Hannah Flow 2011, la ripresa di la, la, la, la, la, un brano che ci ha tenuto compagnia anche quando eravamo più piccini. Ma adesso anche lui ci ha tenuto compagnia quando eravamo più piccini. Eh sì ragazzi, io me lo ricordo quando ero piccolo e lui era già qui. Fabio
1: ma chi?
0: Manelli.
1: Io?
0: Buongiorno signor Martelli.
1: Oh, ma allora.
0: E allora vi lascio insieme. Sì. Io ritorno a tenervi compagnia questa sera alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, il pop, il rap italiano su cassa dritta, solo qui su Disco Radio con lo zio Don Cash e poi domani nella family del pranzo alle 13. Restituisco la linea a Milano al mio fratello Morelli.
1: Eccola.
0: E per il momento da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Grazie Don, le 4 e un minuto.
2: Disco Radio.
1: Partiamo da Light Me, Hervé.
2: Lo

È la prima novità delle tre che abbiamo a disposizione per queste tre ore di mercoledì. Da Roma a Milano, da Don Cash a me, sono Fabio Marelli. Oggi, tra le cose che capiteranno, anche il ritorno del DJ Panozzo. Pronti?

0: with il remix di Cosmic Down di Opalite. Abbiamo fatto le 4 e 10 minuti in questo momento su Disco Radio, tutto pronto per il nostro primo Rhythmic History. Torniamo indietro di 24 anni, mamma mia. 2002, c'è solo un disco, c'è solo una numero uno di quell'anno che inizia così. Se l'avete riconosciuta, se in qualche modo pensate che sia quella, potete anche cantarla se volete. 393-800-3000, se ci prendete, la mettiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.
13: StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
14: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
15: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
14: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
16: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
17: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
16: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
17: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
16: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
18: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
17: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
19: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
17: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
20: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
23: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
24: Disco Radio.
1: Siamo a Rhythmic History.
25: È
1: quella.
25: Ma non mi ricordo il titolo, però
1: te lo dice lui.
26: Rhythm, DJ Rock.
1: Sì,
25: ciao.
1: Rhythmic History.

0: questa 21 anni, la tortura di Shakira, un po' una tortura ricordare quanti anni hanno le canzoni per noi, anche per Francesco Di Bruno. Stavamo proprio a questa. Pensiamo ad altro, ai cibi come tatuaggi, raccontano un sacco di cose, lo sanno anche a Bergamo. Cosa vi tatuereste voi?
1: Belli, risotto con lo spesso, da Ovidio.
0: Benissimo, a voi, agli altri perlomeno.
2: Sicuramente una pizza.

0: Pizza. Ecco. Perché da quando sono un ragazzo che mi chiamano Dino Pizza.
1: Dino Pizza. Bello.
0: Dino da San Giusto Canavese.
1: Bene, bene.
0: Buona giornata a tutti.
1: Anche a te, Dino. Quale tatuaggio food vi rappresenta davvero? Ditemelo, tra poco facciamo il test.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Prima di andare a Bergamo andiamo in redazione Link l'attualità con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo dall'inchiesta sulle indagini per l'omicidio di Garlasco. È durata circa 2 ore in procura a Pavia la testimonianza di Marco Poggi, il fratello di Chiara uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. È rimasto in procura per 4 ore invece Sempio, indagato per il delitto della 26enne, e non ha rilasciato dichiarazioni agli investigatori. Crolla il controsoffitto in un nido comunale a Niguarda, tanto spavento ma nessun ferito, evacuati 21 alunni, l'istituto è stato diffidato dal proseguire l'attività. Un milanese 26enne si lancia da un camion rubato e muore durante la fuga dalla polizia, 5 agenti della mobile di Aosta indagati per omicidio colposo. Fatture false e riciclaggio tra Bergamo e Milano, 41 indagati e 3 arresti, sequestrati 8,6 milioni di euro, a capo del sistema una coppia di origine cinese che gestiva una serie di ditte individuali intestate a connazionali prestanome usate per emettere fatture per operazioni inesistenti a beneficio di varie società. Allestita presso la clinica poliambulanza di Brescia la camera ardente di Evaristo Beccalossi, malato da un anno, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. E poi la guerra in Medio Oriente, l'Iran starebbe valutando la proposta americana. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo. Strascichi di una perturbazione in queste ore con ancora dei rovesci e temporali localmente di forte intensità in alcune aree del nord-ovest. Ma domani migliora dappertutto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, tempo un po' più stabile con schiarite sempre più ampie entro il pomeriggio e torna un po' di sole in pianura e le temperature fino a 22 gradi anche a Torino e a Milano. Solo su Alpi e Prealpi di nuovo domani pomeriggio si innescherà qualche breve episodio temporalesco. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
6: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Che tatuaggio food vi tatuereste? Poi andiamo a Bergamo, c'è stata la fiera.
8: Io mi tatuerei Nutella, perché sono golosissima.

0: Robin Schulz.
1: Vedere le 4 senza interruzione dell'altro bel from disco su disco. Un po' d'estate con le click, che fa molto estate, anche se insomma qua tempo che va, tempo che viene, pioggia, sole, a noi non importa, basta sentire quei ritmi lì e ci fa subito estate. Cyril e In My Mind, anche Gigi D'Agostino, che fa 4 stagioni, fa sempre estate e fa tutto. E fa estate anche il tatuaggio, da poco si è conclusa a Bergamo la fiera dei tatuaggi, un bel weekend anche con tanti tatuatori di tutta Italia. Il tema food quest'anno probabilmente è un nuovo trend su tanti banchetti, vedremo quante persone si tatueranno il cibo, perché racconta di noi un piatto, un ingrediente, un ricordo. Allora, se vi tatuate, avete un tatuaggio, vi tatuerete un pezzo di pizza, insomma siete persone semplici, alleghe, spensierate, vi piace stare insieme agli altri. Se scegliete un trancio di pizza invece avete uno spirito un po' più easy. A tema caffè, siete più abitudinari e vi va benissimo insomma anche così. Se vi tatuate il caffè espresso siete essenziali e concreti, il cappuccino per i più rilassati e riflessivi, la moca invece richiama i più casalinghi ovviamente. Come la pasta, siete persone legate alle tradizioni, siete per le cose autentiche. Un calice di vino che non si mangia, ma insomma accompagna il cibo, vi piace godere della vita, piccoli sorsi, non avete fretta, vi piace scegliere, capire, assaggiare. Poi un calice elegante per le persone curiose, pronte per le novità, una bottiglia stilizzata perché è immediato e spontaneo. Il sushi perché alla moda, attento alle tendenze, molto più aperto e non si ferma alle prime impressioni. Poi tatuaggi dolci per chi ama coccolare, essere coccolato, frutta e verdura se siete attenti a quello che fate, non vi prendete troppo sul serio. E voi, se doveste tatuarvi qualcosa a tema sushi, qualcosa insomma che vi caratterizzi, che tatuaggio sarebbe? Sentiamo.
2: Io sono un gelataio e ce l'ho già tatuaggio
1: gelato.
2: Con il gelato e un croissant, perché ho fatto anche il pasticcere. Vedi? Fabio da Torino. Ciao.
1: Allora, devi unire le cose dolci, i coccoli, sei capace di prenderti delle pause.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io ho tatuato un gatto sushi.
1: Ah, sushi.
3: Un gattino stesso sopra un urumaki. Ciao Lorenzo da Città di Castello.
1: Ecco, Lorenzo da Città di Castello invece alla moda, attento alle tendenze, ha uno sguardo aperto, non si ferma alle prime impressioni. E voi?
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Ho dato un po' di profili, voi che tatuaggio a tema food vi fareste? Oppure ne avete già uno, quale avete? Adesso vi siete fatti anche un'idea di chi avete davanti o chi siete voi.

0: a farvi ballare, a farci sentire come sempre l'ottantista remix anche oggi a metà settimana. Intanto i vostri messaggi, i vostri tatuaggi, food, visto che è il trend di quest'anno, c'è stata la fiera anche a Bergamo. Cosa vi tatuereste o cosa avete già, ma di cibo, ovviamente.
1: Uè, Sbarbatelli, Marelli, da Pierolo, ma tu lo sai che tattoo food mi farei?
0: Che ti farei?
1: Il simbolo del wifi in abruzzese, bello mazzo di rustelle.
0: Va bene,
1: dai, andiamo.
0: Va bene, tutto a posto là fuori.
2: Ciao,
0: sì.
2: Ciao. Sono fan della Lego e mi sono tatuato un mattoncino Lego.
0: Ah, sì.
2: Tra i tanti tatuaggi che ho. Ciao,
0: che
2: ciao.
0: Che si mangia. Un minuto alle 5.
3: Disco.
0: Un minuto e mezzo, che poi arrivano quelli precisi. No, non è un minuto, ne mancano due. Uno e mezzo, tra due e uno, zero. Adesso la nuova DJ.

0: Coldplay tra gli altri, adesso Rita Ora. Bravo Zerb,
1: ci vede lungo.
0: It's not love, la bella novità delle 5. Tra poco gemellaggio con i belli svegli del mattino. Tamaristor in arrivo, ci colleghiamo con i nostri ascoltatori, ascoltatrici, anzi annunciatori, annunciatrici per quel momento lì.
2: È arrivato quasi il momento, ecco, mi hanno informato.
0: Di che?
2: Che quasi sicuramente sta per arrivare, quindi sì, tenetevi pronti, le fonti sono molto attendibili.
0: Davvero? Che t'han detto?
2: Quindi se non vogliamo gridare al complotto, Tamarelli, sì, vediamo di mandare questo Tamarristori.
0: Sì, tra poco arriva,
2: perché
0: arriva.
2: Oggi è mercoledì,
0: sì, vero,
2: metà
0: confermo.
2: Settimana, deve essere uno di quei pezzi che proprio
0: che fa?
2: Ti fanno ribollire tutte le viscere, tutto lo stomaco, deve essere una cosa bella. Bella potente.
0: Ce l'ho, ce l'ho.
2: Quindi sì, alziamo i volumi, sì, e vai col Tamarristori.

0: Applejack, sia David Guetta. E allora tutto pronto per il gemellaggio dei belli svegli. Tamarristori in arrivo.
1: Ehi, Tamarri, sì, ehi. Allora qui dobbiamo essere tutti pronti, sì, perché è il momento della tamarria.
2: Certo.
1: Siamo pronti? Siamo
0: prontissimi,
1: caldi?
0: Prontissimi.
1: Sulle mani.
0: Dai, tra poco arriva il Tamarristori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
7: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
8: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linee ai firmati rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
1: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
0: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
0: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
1: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
0: Nuove energie, l'energia della tua città. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
5: Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox!
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Stile scamosciato, impazza da Globo!
13: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99€.
12: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99€.
13: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90€. Più di 12 colori!
12: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Raga, Pane Trita Seregno chiude il 6 maggio. Sì, ma solo per 48 ore.
14: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
15: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
14: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
15: Pane Trita, mangia che devi crescere.
16: Disco Radio.
17: Credo sia il momento del Tamarristori.
18: Vai Marelli, mi sta di sì. Grazie per la L, Mimmo da Saronno.
17: La L,
18: sei in gamba, vai col Tamarristori.
17: Deve aver vinto il Play the Game, la Disco Radio Bag. Tamarristori dal

0: e 18 minuti. Avete una passione? Vi piace il calcio? La Fox Sport americana sta cercando uno spettatore in tutto il mondo, quindi occhio, magari anche voi che state ascoltando la radio, appassionato ovviamente di calcio, da pagare, cioè pure uno stipendio, e vi do i dettagli tra poco, una roba da non prendere così sotto gamba. Deve però dimostrare di essere appassionato di calcio e seguire poi tutti i mondiali, ma proprio tutte le partite. Tra poco vi dico cosa dovreste fare per candidarvi. Prima però chiedo a voi di cosa siete appassionati al 393 800 3000. Dimostratemelo con un audio, dimostratemi la vostra grande passione. Per che cosa?
1: Ti

0: spacco su un sacco di soldi per commentare le partite dei mondiali. Già che insomma siamo fuori, almeno le possiamo commentare, forse qualcosa. Ma da cosa si riconosce uno spettatore professionista? Voi di cosa siete appassionati e come facciamo a riconoscerlo? Quanto lo siete?
1: La mia grande passione è il tennis.
0: Sì.
1: Ma oggi voglio fare gli auguri a mia moglie perché è il suo compleanno.
0: Ah, auguri.
1: Auguri, amore mio, auguri, Alessandra. Auguri.
0: Elisa da Seregno, appassionata ai libri, si è tatuata un libro aperto con un sacco di dettagli, brava, bello, complimenti per la foto, eh.
2: E il predestinato vince il Gran Premio di Monza.
0: Magari un altro anno.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Va bene, link all'attualità delle 5 e mezza, alla redazione c'è Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Sentiti oggi prima come testimone Marco Poggi, il fratello di Chiara uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007, mentre si è avvalso della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, indagato per il delitto della 26enne. Inchiesta arbitri, ascoltati oggi dirigenti della Lega e club referee manager Riccardo Pinzani, ex Fischietto e oggi tesserato Lazio, sentito come testimone al pari di Andrea Butti, responsabile dei calendari della Serie A. Crolla il controsoffitto in un nido comunale a Niguarda, tanto spavento ma nessun ferito, evacuati 21 alunni. Un milanese 26enne si lancia da un camion rubato e muore durante la fuga dalla polizia, 5 agenti della mobile di Aosta indagati per omicidio colposo. Fatture false e riciclaggio tra Bergamo e Milano, 41 indagati e 3 arresti, sequestrati 8,6 milioni di euro, a capo del sistema una coppia di origine cinese. Verranno celebrati venerdì alle 13.45 a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, fino a domani alle 19 invece resterà aperta la camera ardente presso la Fondazione Poliambulanza, sempre a Brescia. Morto a 87 anni, Ted Turner nel 1980 fondò la CNN, primo canale all news della storia. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
5: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi, per 2 sere, Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Alziamo i riflettori sul sociale.
12: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra 2 percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
11: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
0: La Fox americana cerca un appassionato di calcio, lo paga, che commenti le partite. Voi di cosa siete appassionate? Dimostratemelo. Disco.

0: cose. Intanto rendervi anche, insomma, protagonisti dei mondiali di calcio, visto che l'Italia è fuori, però potreste pure fare dei soldi, perché la Fox Sports americana, quindi, sta cercando uno spettatore professionista che guardi tutte le partite dei mondiali e lo paga pure tra l'11 giugno e il 19 luglio, trasmesse appunto dal canale statunitense. Da Times Square, il cuore di New York, potreste appunto farvi su fuori $50,000, o meglio, intascarli. I compiti sono precisi: dovrà seguire ogni minuto delle gare, delle oltre 100 partite, dalla fase a gironi alla finale al New Jersey Stadium a New York City. Inoltre dovrà dimostrare la passione, ovviamente, per essere, insomma, privilegiato da questo punto di vista. Gli spetterà il compito poi di creare e condividere contenuti social, di dimostrare creatività, attenzione, insomma, visto che collaborano loro con un'app per selezionare il candidato migliore. Come vi potete candidare? Sul sito ci sono tutte le istruzioni per inviare appunto la vostra passione, o magari scelgono un italiano e vi ricordate poi di noi, fate ciao ciao Disco Radio da magari Times Square. Avete una passione? Dimostratemela al 393 800 3000. Sentite Eleonora dall'Imbiate, si candida avendo avuto due genitori non esperti, espertissimi di calcio. Sentite qua.
1: Da quando avevo 5-6 anni ho sempre guardato trasmissioni sportive. Allora, i miei genitori, mio papà interista, mia mamma milanista. Io fortunatamente sono diventata milanista.
0: Ecco.
1: E non mi perdo una partita, che sia di Serie A o che sia della Liga, che sia, insomma, della Champions League. Super. Quindi se potessi guardare tutti i giorni calcio, lo guarderei.
0: Bene, perfetto.
1: Molto esperta.
0: Bene, bene, bene. Lei è la candidata ideale. Poi Danilo da Sedriano, la passione per le moto, sta arrivando un sacco di foto. Luca da Seregno, e voi?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
5: E bravi che mi state dimostrando le vostre passioni.
6: Marelli, ehi. Per $50,000 sì. Divento appassionato di qualcosa.

Weeknd era Blinding Lights. Un minuto alle 6. Ed apriamo la terza ora insieme su Disco Radio fino alle 7. Abbiamo un sacco di cose e lo sapete bene che cosa ci manca all'appello e anche chi ci manca. Partiamo dalla nuova di Madonna con Sabrina Carpenter.

Non era niente male anche I Feel So Free, il singolo Buzz che ha anticipato anche questo, che è il singolo che lancia l'album nuovo in uscita, il seguito di Confessions on a Dance Floor, uscirà il 3 luglio. Era Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, e da Madonna al DJ Panozzo il passo è un secondo proprio.

0: tutti.
1: Disco Radio.
0: Yes,
1: sir. 80s history, yeah.
0: Vedi?
2: Disco Radio party set. Yeah. This is rap and drop.
3: Groove to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
9: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
2: This is rap and drop.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
12: Allora, hai deciso davvero?
11: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
12: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
11: Convenienza, consulenza e vicinanza.
13: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
14: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linee firmati Rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 €. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
4: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
5: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like Fox!
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
13: Sì, ma solo per 48 ore!
14: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
12: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
14: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
12: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
15: Disco

0: remix. Anche questo lo andiamo a prendere, insomma è a tutti gli effetti un gemellaggio con i Belli Svegli. E allora abbiamo la versione lunga, solo noi ce l'abbiamo, il DJ Panozzo, solo noi!
1: Solo noi, solo noi, e Panozzo ce l'abbiamo, solo noi!
0: E allora, se siete pronti, partiamo! Vabbè ragazzi, qua però è un partire proprio così,
1: Su Disco Radio c'è

0: serie di Jerry Calà, Villaggio Vacanze mi pare, grande, di Panotti, mi ha sbloccato un ricordo.
1: Sì, ce ne sbloccherà ancora tanti, tantissimi. Appuntamento a quando? Venerdì? Torni? Oh, l'ha promesso, torna venerdì.

nuovo, diverso, a sorpresa. E oggi vi tocca trovare l'ingrediente che non ci vuole per fare uno dei simboli di questo mese, anche della festa della mamma. Maggio, ho scoperto, è il mese delle rose, non è che lo scopro io, ma anche in cucina lo è. E proprio per la festa della mamma, adesso vi rovino una delle più buone torte che ho assaggiato una volta. Mi è bastato, nel senso che non vedo l'ora di mangiarla, sono rimasto proprio colpito. E in suo onore la fanno tra Mantova e Brescia, la torta di rose. Occhio agli ingredienti. Per farla ci dovrebbero volere farina, latte, uova, lievito, zucchero, sale, pepe, scorza d'arancia, burro e vaniglia. E il pasticcio è servito. 393 800 3000, il più veloce con l'ingrediente che non c'entra vince. Discorato.

0: ci vuole tra poco il più veloce di voi, qual è?
1: Scandelli, mancano le rose.
0: Certo, quelle non si mangiano però, dai.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. C'è Link, l'attualità delle 6:30 alla redazione con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Andrea Sempio si è presentato in procura ma non ha rilasciato dichiarazioni. A parlare sono stati i PM che avrebbero svelato le carte dell'inchiesta. Secondo un'esclusiva del TG1, Sempio in alcune intercettazioni avrebbe detto di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio con lei. Inchiesta arbitri, ascoltati oggi i dirigenti della Lega e Club Referee Manager Riccardo Pinzani, ex Fischietto e oggi tesserato Lazio, sentito come testimone, al pari di Andrea Butti, responsabile dei calendari della Serie A. Torino rafforza la rete elettrica contro i blackout estivi, inaugurata infatti la nuova stazione in rete di trasformazione elettrica da 24 milioni. Verranno celebrati venerdì alle 13.45 a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi. Fino a domani alle 19 invece resterà aperta la camera ardente presso la Fondazione Poliambulanza, sempre a Brescia. Morto a 87 anni, Ted Turner nel 1980 fondò la CNN, il primo canale all news della storia. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Torta di rose per la festa della mamma. C'era un ingrediente che non ci voleva, però.
1: Secondo me il lievito.
0: No, ci vuole, cioè, è bella, lievita tanto quella. Buona.
2: From disco to disco.
0: Occhio ai cellulari, tra poco squilla a casa di qualcuno. Rispondete, mi raccomando.

0: Medusa chiudono al front disco to disco. C'è il play the game in ballo, la disco radio bag, l'ingrediente che non ci vuole, il pasticcio è servito per fare la torta di rose in occasione della festa della mamma.
1: Ciao Friarielli,
0: certo, la
1: ricordati
0: ricetta,
1: che
0: certo.
1: Del maiale non si butta via niente.
0: Ma non era una ricetta sul maiale. Ma era un dolce. Vabbè, scusa, è buona per chiamarmi in maniera diversa il cognome. Ma adesso andiamo a premiare un'ascoltatrice. Andiamo a Legnano, provincia di Milano, da un'impiegata nel settore delle telecomunicazioni, Roberta.
2: Ciao.
0: Ciao Roberta, come stai?
2: Benissimo, grazie.
0: Ci credo, vi ha svoltato la giornata, la serata?
2: Sicuramente, guarda, vedi. È stata una giornata pesante, ma adesso c'è un sole in casa mia.
0: Vedi, adesso ti arriva anche la disco radio bag. Qual era l'ingrediente che non ci vuole per fare la torta di rose per la festa della mamma?
2: Allora, diciamo che se la volevi in versione un po' più piccante ci voleva, però quello che non ci vuole nella ricetta originale è proprio il pepe.
0: È certo che è il pepe, giustamente il pepe. Roberta, per la festa della mamma cosa si prepara dalle tue parti?
2: Ma... sinceramente
0: non c'è un dolce, non c'è una cosa
2: particolare,
0: no, vedi, nel mantovano
2: va bene, basta che sia sicuramente offerta.
0: Eh beh, certo,
2: gratuito.
0: L'hai mai assaggiata questa chicca, questa delizia del mantovano, il bresciano, insomma la torta di rose? È pazzesca.
2: L'ho provata, quella farcita con la crema pasticcera, ed è molto buona.
0: Mamma mia, tanta roba.
2: E tanta roba.
0: Sì, davvero complimenti ai mantovani e bresciani, che insomma in Italia facciano tante cose buone e loro fanno anche questo. Roberta, impiegata nel settore delle telecomunicazioni, quindi finito di lavorare, bella adesso, tranquilla dopo una giornata un po'...
2: Sì, esatto. Avevo appena chiuso la giornata in smart working, avevo acceso la radio, ho detto ma ci proviamo, è andata.
0: Bisogna sempre tenerla accesa su Disco Radio, arriva in qualunque momento. Ci avevi già provato altre volte per vincere la Disco Radio?
2: Qualche altra volta, però dopo avevo lasciato perdere.
0: No, mai. Vedi che arriva, Roberta, ti arriva presto.
2: Esatto.
0: Prestissimo, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
2: Allora voglio salutare tutti i legnanesi, uh-huh. Soprattutto quelli della contrada di San Domenico, perché a fine mese ci sarà il Palio delle Contrade.
0: Ah, veniamo a vedere questa
2: tanta roba,
0: meravigliosa.
2: Sì.
0: Bene, Roberta, ti arriva la bag, un abbraccio, buona serata.
2: Grazie mille, ciao.
0: Facci sapere quando arriva, ciao.
2: Va bene, ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: dirette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: E va bene, tra poco arriva Luisi, io torno per il Soul Set più tardi, ovviamente.
5: Complotto!
4: Ancora!
5: Questo è un complotto!
4: Perché?
5: Parelli!
4: Cos'è?

0: Barbara Stresa.
1: No, Streisand.
0: A Stresa. Sì, volevo salutare gli amici che ci ascoltano da Stresa, sì, dal Lago Maggiore. Mm-hmm. Ciao amici.
1: Sai,
0: ciao
1: amiche. C'è un'altra Stresa. Dove? Dalle mie parti, sempre, nell'Alessandrino.
0: Cioè, l'uomo, sì, no, Piemonte c'è, che comunque Verbani è, sì, sempre in Piemonte.
1: Sì, però quella sta più su, invece quella, okay, che dico io sta più verso Acqui Terme. Da quelle parti, okay, lì. Ma magari mi sbaglio.
0: L'altro giorno ho fatto in macchina, però non prendendo l'autostrada, ma tutte le stradine, dall'Emilia fino alla Lombardia. Ho scoperto che c'è una Chiavenna in provincia di, credo, Piacenza.
1: Ah, come va Chiavenna?
0: Ma come va Chiavenna? Come Chiavenna proprio. Che salutiamo gli amici
1: La Chiavenna USB.
0: La Chiavenna, sì, va bene, dai, no, questa, no, ragazzi, questa. Questa
1: è terribile, veramente.
0: Questa forse no, non te la lasciamo.
1: È da belli
0: passare.
1: Svegli questa.
0: Questa è anche da belli addormentati.
1: Tremenda,
0: amici.
1: Tremenda.
0: Con un minuto di anticipo, ma forse meglio così vai
1: meno,
0: via prima.
1: Sì, sì, sì, oggi ho bisogno.
0: Fabio Marelli ci lascia e torna stasera alle 22 con il Soul Set. Io invece ho le prossime tre ore da trascorrere con voi. Col nuovo di DOD è Holly. Questa è Closure. Poi ho mangiato anche dell'aglio.
1: Ah, ecco.

avete appena finito di lavorare, vi state preparando per esempio per l'aperitivo, per la cena, state per andare in palestra, qualsiasi cosa decidiate di fare, accompagnatela con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi.

stavo pensando che quasi quasi potrei barattare due biglietti per il concerto di Bruno Mars con due di Tiziano Ferro. Quelli di Tiziano Ferro ce li ho io, voi se avete quelli di Bruno Mars. Facciamo un baratto. I Just Might, 14 e 15 luglio sarà a Milano. E tra un attimo la storia del ritmo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il Tosa Erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a €1,39. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
9: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a €300 di sconto in bolletta.
8: Sì, hai capito bene, fino a €300 di sconto.
9: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
8: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
9: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
8: Nuove Energie, l'energia della tua città. Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
14: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
15: Sì, ma solo per 48 ore!
16: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
14: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
16: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
14: Pane e Trita, mangia che devi crescere!

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dai che adesso arriva uno dei miei Rhythmic History preferiti, ma semplicemente perché mi ricorda un po' l'adolescenza. Voi nel 2000 quanti anni avevate? Ripensateci e riascoltiamo Preziose Marvin Voices.
2: Rhythmic History. Music, please.

di Prosper Clooney. Si chiama Free Your Mind su Disco Radio. Lo potete ascoltare anche da casa perché Disco Radio è in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Invece sono Alessio Roisi, sono quello che vi accompagna fino alle 22. Subito con Clip.

0: caso capita anche a voi che quando chiamate qualcuno, questo crede che sia un call center e vi chiude il telefono in faccia? A me capita praticamente ogni giorno. E a quanto pare accade ad un noto personaggio famoso che da settimane non riesce a parlare con la sua banca. Deve cambiare due robe, non riesce perché non chiudono il telefono. Ne parliamo tra poco, intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tra poco capiremo di chi si parla, prima andiamo in redazione con Francesco Di Bruno, buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Andrea Sempio si è presentato in procura oggi ma non ha rilasciato dichiarazioni. A parlare sono stati i PM che hanno svelato le carte dell'inchiesta. Secondo un'esclusiva del TG1, Sempio in alcune intercettazioni avrebbe detto di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto, di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio con lei. Svolta nel caso del cadavere profanato di Pamela Genini, indagato l'ex Francesco Dolci per vilipendio di cadavere e furto, l'uomo è stato convocato dagli investigatori ed è stata perquisita anche la sua casa. Torino rafforza la rete elettrica contro i blackout dell'estate, inaugurata la nuova stazione di Ireti di trasformazione elettrica da 24 milioni. Verranno celebrati venerdì alle 13.45 a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi. Fino a domani alle 19 invece resterà aperta la camera ardente presso la Fondazione Poliambulanza, sempre a Brescia. Trump dice che l'intesa con l'Iran arriverà entro la prossima settimana. Teheran è pessimista, inaccettabili parte del piano americano. Però ora con il direttore Enrico Mentana torniamo a parlare della vicenda di Garlasco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Della giornata non posso evitare quello che ho in qualche modo cercato di circumnavigare per tutta la giornata. Garlasco, l'interrogatorio di Sempio, del fratello di Chiara Poggi. A quanto pare la procura ha messo in campo quelle che sono la gran parte delle sue prove, tra cui alcune intercettazioni ambientali, compresa quella in cui appunto parlando da solo in macchina Sempio avrebbe accennato al rifiuto, avrebbe fatto riferimento al rifiuto che le oppose Chiara Poggi di un approccio sessuale. Si è capito che quella era l'arma iniziale su cui la procura aprì l'inchiesta avendo nel mirino proprio Sempio. Ma viene da chiedersi se può bastare, se davvero un'intercettazione ambientale di un soliloquio può far in qualche modo condannare una persona. Ed è questo il problema che abbiamo davanti nel momento in cui appunto la procura ha dovuto disvelare una parte delle sue prove indiziarie. Ora sarà davvero difficile rimettere insieme i pezzi del mosaico, capire perché da parte degli inquirenti di Pavia si esclude la presenza di Stasi, perché si presume, anzi si dà per certo che ci sia stata quella colluttazione descritta nell'invito a comparire di Sempio. E l'unica cosa che par di vedere sicura è che continueranno, anzi prenderanno nuovo vigore le contrapposizioni televisive tra gli assertori della colpevolezza e quelli dell'innocenza di Sempio. Per questo l'unica cosa che possiamo sperare è che questa fase finale dell'inchiesta, dell'indagine, prima della chiusura e della decisione di andare a processo o no del GIP, sia la più celere possibile, perché francamente di un altro anno così.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
7: Non fartelo ripetere! A Vico Lungo The Style Outlets è Jungle Night!
8: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
9: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID. Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Ne suoniamo 4 senza interruzione. È arrivato il momento di un nuovo From Disco to Disco, subito Merck & Cremon.

0: Been to me, avete mai fatto degli scherzi o subito degli scherzi telefonici? Diciamo che i più celebri sono questi.
1: Barbo?
2: Pronto, c'è Al?
1: Al?
2: Sì, Alcolizzato di cognome.
1: Aspetti che guardo. Una chiamata per Al. Alcolizzato. Oh, non c'è nessun alcolizzato qui.
0: Beh, ragazzi, grandi risate. Però noi parliamo degli scherzi telefonici che appunto andavano di moda qualche annetto fa. Il problema è che quando qualcuno, chi riceve la chiamata, pensa che sia uno scherzo telefonico, la prima cosa che fa, chiude. Ne sa qualcosa Papa Leone XIV, proprio lui. Dovete sapere che qualche settimana fa ha provato a chiamare la sua banca negli Stati Uniti. Perché? Perché doveva cambiare l'indirizzo dove spedire tutte le notifiche appunto della banca. Si è trasferito in Vaticano da un po' e giustamente doveva farlo. Nonostante lui avesse fornito correttamente tutte le informazioni richieste per l'identificazione all'operatrice telefonica, quest'ultima gli avrebbe spiegato che si sarebbe dovuto presentare di persona allo sportello, cosa a quanto è possibile. Cioè, vi immaginate il Papa in banca per aggiornare l'indirizzo di casa. A quel punto Papa Leone XIV avrebbe provato a usare la carta delle carte. Signorina, se le dicessi che sono il Papa... E niente, qui tocchiamo il fondo, perché la dipendente, convinta di trovarsi davanti a uno scherzo telefonico, avrebbe chiuso la chiamata. Povero Papa, sistemategli sti dati, per favore, che sennò poi non vede l'accredito dello stipendio. Giustamente mi vai sbatta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Le 19.53, mercoledì sera, su Disco Radio con voi ci sono io, Alessio Roisi, tra un attimo Anima, Purple Disco Machine, prima c'è Ray, Wasma.

Le 8 e 2 minuti della sera. Disco Radio. Mercoledì con me sono Alessia Luisi. Oh, mi sa che mi sta arrivando una bella chiamata. Tra poco magari vi dico qualcosa in più. Intanto novità. Andatele a scoprire sul nostro sito discoradio.it. Troverete il nuovo di Harvey, Lie to Me.

ad Aurora e a Davide. C'era Harvey con Lie to Me, novità qui su Disco Radio. Io sono Alessio Aloisi e se vi va le prossime due ore le trascorriamo insieme con le più ritmate dal 90 ad oggi. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.

0: che si chiama Queen of Chinatown, e tra un attimo torna la Storia del Ritmo del 98, i Cartoons.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la Storia del Ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
4: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
3: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
4: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
3: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum!
4: Sì, effettua più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti, dal lunedì 11 a domenica 24 maggio. Vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
13: Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Le 20 e 15, questo vuol dire che è arrivato il momento di viaggiare nel tempo, come facciamo ogni ora su Disco Radio e soprattutto come facciamo ogni sera alle 21 con il Rhythmic History Extended Version, cioè Duda dei Cartoons.
1: Rhythmic History. Everybody.

Allora vi ricordo che la musica di Disco Radio, quella che ascoltate ogni giorno, siete voi a sceglierla, a votarla nella sezione Music Club. Si va sul sito, sull'app della radio, appunto cliccate sul link al Music Club, vi facciamo ascoltare la nostra musica e ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Oh, andate a partecipare anche voi. Disco Radio Music Club, Nico Santos adesso.

0: Nars Barkley. C'era Crazy, le 20 e 30 minuti di questo mercoledì sera. Avete mai sognato di... Avete mai sognato di vedere Milano da un altro punto di vista? Voi direte, ma io l'ho visto ovunque, sono andato su un grattacielo, sono andato sul Duomo, ma sulle travi rosse dello stadio di San Siro ci siete mai andati? Non c'è mai andato nessuno. Da a breve ci sarà questa opportunità, tra poco vi racconto tutti i dettagli.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E grazie al nostro Francesco Di Bruno che ci racconta gli ultimi fatti d'attualità dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Andrea Sempio si è presentato oggi in procura, non ha rilasciato dichiarazioni. A parlare sono stati i PM che avrebbero svelato le carte dell'inchiesta. Sempio in alcune intercettazioni avrebbe detto di aver visto i video intimi di Chiara Alberto, di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio con lei. Sentito come testimone anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. Svolta nel caso del cadavere profanato di Pamela Genini, indagato l'ex Francesco Dolci per vilipendio di cadavere e furto. Grandine nel Varesotto, a Cislago le strade invase da fiumi di ghiaccio, colpite anche le aree limitrofe di Busto Arsizio, Saronno, Carbonate e Cogliate. Torino rafforza la rete elettrica contro i blackout dell'estate, inaugurata la nuova stazione Ireti di trasformazione elettrica da 24 milioni. Verranno celebrati venerdì alle 13.45 a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi. Fino a domani alle 19 invece resterà aperta la camera ardente presso la Fondazione Poliambulanza, sempre a Brescia. La guerra in Medio Oriente, Trump intesa con l'Iran entro la prossima settimana, Teheran pessimista, inaccettabili parti del piano americano. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Strascichi di una perturbazione in queste ore, con ancora dei rovesci e temporali localmente di forte intensità in alcune aree del nord-ovest, ma domani migliora dappertutto: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, tempo un po' più stabile con schiarite sempre più ampie entro il pomeriggio, torna un po' di sole in pianura e le temperature fino a 22 gradi anche a Torino e a Milano. Solo su Alpi e Prealpi di nuovo domani pomeriggio si innescherà qualche breve episodio temporalesco. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 20 e 33 di questo mercoledì sera parte un nuovo From Disco to Disco con Samurai J, con i Soul Searcher, prima Lady Gaga.

0: Lamar c'era Cynical, era il nostro ultimo From Disco to Disco di oggi. Le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Ancora buon mercoledì sera da me, sono Alessio Eroisi. Parliamo di Milano dall'alto, che si può vedere da diversi grattacieli, ma in questi giorni c'è una gran bella novità, perché nasce il nuovo San Siro Skywalk, che è un'esperienza che porterà i visitatori sul tetto dello stadio Meazza, ben 55 metri d'altezza. Cioè, per la prima volta nella storia quasi centenaria dell'impianto, si potrà camminare sulle iconiche travi rosse lungo le passerelle sospese, con una vista mozzafiato non solo sul campo di gioco ma anche sullo skyline cittadino e, nelle giornate più limpide, persino sulle Alpi. Il tour guidato in totale sicurezza inizia dal gate 8 con un breve briefing, si sale attraverso una delle torri dello stadio fino alla copertura, da lì parte questa camminata panoramica tra i camminamenti tecnici e una passerella sospesa nel vuoto, pensata anche per chi cerca il brivido dell'altezza. Un'occasione speciale anche per appassionati e curiosi, perché potrete ammirare, diciamo da prospettive inedite, uno dei simboli di Milano che purtroppo però è destinato anche alla futura demolizione, quindi ce lo godiamo tutto da ogni angolazione prima che non ci sia più. L'esperienza dura circa un'ora, è disponibile fino a ottobre, poi di nuovo dal prossimo marzo. Sono obbligatorie scarpe chiuse con suole in gomma, condizioni ovviamente meteo favorevoli. Si paga circa 25,50 euro con sconti per chi abbina anche la visita al museo dello stadio. Un modo nuovo e spettacolare per vivere San Siro, sospesi tra sport, architettura, panorama. Si chiama San Siro Skywalk e se siete degli appassionati, secondo me non ve lo perderete.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Rifacciamo i conti, tra circa 15 minuti inizia la festa, il Disco Radio Party, prima Afrojack e David Guetta.

che mi ha remixato questa che era poi la colonna sonora della Casa di Carta, è diventato un successone, un classicone. Tra poco inizia la festa con la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90, prima Robin Schulz, Embers, Disco Radio.

0: grande, c'era Problem su Disco Radio. Guarda un po' che ore si sono fatte. L'ora perfetta per viaggiare nel tempo. Pronti anche oggi a far festa insieme? Con voi per i prossimi 60 minuti ci sono io, Alessio Luisi, torna puntuale anche oggi il Riffin Kister Extended Version, il programma che vi farà ascoltare e ballare, diciamoci la verità, quelle che ci hanno accompagnato negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Un inizio col botto, tra un attimo Gianni Coretti con Gimme Fantasy, ritroveremo ancora un po' di Italo House insieme agli FBI Project, ma partiamo da Robert Miles, questa è Children.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Budget anno 1991. Siete su Disco Radio. Questo è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo torna Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
8: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
7: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
7: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
8: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
7: Nuove Energie, l'energia della tua città.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
0: Ogni giorno ci trovate qui in diretta tra le 21 e le 22 alla sera e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6. Ma soprattutto con cosa? Con quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io sono Alessio Loisi, questa è Rhythmic History Extended Version, il programma che potete anche riascoltare in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Tra un attimo Deep in You con Tania Louise, andremo nel 96, poi tornerà Comodo di Mauro Picotto e Stefano Secchi con A Bright Day. Prima Kim Lucas, questa è All I Really Want.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti un po' che selection quest'oggi all'interno del Rhythmic History Extended Version. Un salto in Francia con i Moja, quelli di Lady Hear Me Tonight, anno 2000. Continua tra un attimo il nostro viaggio, ci sposteremo nel 95 con Corona.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: So che tra voi ci sono tanti appassionati di dance anni 90, allora è arrivato il momento di farvi avanti, e cioè segnalandoci quelle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che ogni sera trovate qui su Disco Radio alle 21 e poi in replica al mattino prima di andare al lavoro tra le 5 e le 6. Tra un attimo Hocus Pocus con Bao Ci Bao, ritroveremo dal 99 all'Icon Two Times e un salto nel 1990, quindi viaggio molto lungo, con i CNC Music Factory, quelli di Gonna Make You Sweat. Prima c'è Corona, dal 95, Baby Baby.
5: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
5: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: quando vogliamo simboleggiare la stare del ritmo, beh, questa di sicuro non può mancare. CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat all'interno del Rhythmic History Extended Version. Siete su Disco Radio, tra un attimo tornano i Da Blitz con Stay With Me.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Non dimenticate che questo appuntamento lo potete anche riascoltare in podcast sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo vi riporto nel 2000 con gli Unconditional, prima da Blitz.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: Stay with me. Stay with me. Stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: Era il 1992 quando Antico faceva la stare del ritmo con Buona Gara 2 e noi con questa chiudiamo l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Si torna domani in diretta alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Pronti per un bel soul set adesso?
2: Disco Radio!
4: Disco Radio Party!
2: Soul set!
5: Soul set! This is Soul Set.
3: Sì, è come dopo l'extended version delle Rhythmic History e prima di rilasciarvi a Roma e a Don Cash ci collegheremo naturalmente con la capitale per Rap and Drop dopo la storia di Disco Radio e di Alessio Luisi. Tocca a noi quelli del Soul Set, siamo in tanti anche questa sera, mercoledì 6 maggio tra le 22 e le 23, House, Deep e Funky, che partono da Shivers. La prima è The Unfazed.

0: tanti i remix che ascoltiamo nel Soul Set. Questo è del 2006 dei Freemasons, Beyoncé, Jay-Z, Deja Vu.
1: This is Soul Set.
0: Vintage Culture Gaps con Lost, Get Lucky, Da Funk, Pharrell Williams. Altro remix con Gianni Romano, You Rock My World, una nuova versione. E Unfazed di Shivers. Abbiamo aperto così il Soul Set. Pronti per continuare?
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
4: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
5: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
6: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: This is Soul Set. Con il Soul Set anche sul canale 8858 di Sky, lì trovate Disco Radio via satellite, potete ascoltarci attraverso il vostro TV, oppure digitale streaming e in podcast le più forti del Soul Set dal nostro sito e dalla nostra app in qualsiasi momento. Si riparte, sono Fabio Marelli, Bausa Magnetic.
9: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is Soul Set.

0: del 2021, l'abbiamo presa dal sol set di quell'anno, Chemical MK, a chiudere la prima mezz'ora. This is so sad. Olivia Dean, poco fa, remix di So Easy to Fall in Love, Bethical, Track of Time, You Girl, I Adore You con Topic, Arasha, che è Bausa e Magnetic. Ancora sul set, tra un secondo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: combattere la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Disco Radio Party Set, yeah. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli Articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
9: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
10: This is Rap and Drop.
11: This is Soul Set.
12: Ripartiamo alla grande per un'altra mezz'ora di Soul Set nel Disco Radio Party di questo mercoledì sera. Sono Fabio Varelli, vi accompagno fino alle 11 con le prossime di House, Deep e Funky. Non ci facciamo mancare anche questa. Tra i più forti, Meta Boy, Samsara.
13: Disco Radio Party, Soul Set.
14: This is Soul Set.

0: Ha ripreso anche Milky David Guetta, era Just the Way You Are. Non cambia il titolo, ma la versione è quella nuova. This is So Sad. E So Sad anche oltre una te, altra versione nuova, quella di Les Bijoux di Dangerous, so Dare Me. Anche The Killer Icon Pieces, Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, Metaboy, Samsara, adesso le ultime. This is So Sad. Tutto ad un fiato prima di ricollegarci con Roma, tra poco con Don Cash, Disco Radio, Rap and Drop, anche la nuova di Maroon 5.
1: Disco Radio Party, So Sad.
2: This is So Sad.

0: altra versione nuova, in questo caso di In The Music, Deep Swing 26. This is so sad. Grazie a tutti per il Soul Set. Ci risentiamo domani sera 22:23. Sono Fabio Marelli, prima domani pomeriggio torno dalle 4 alle 7. Linea Roma, Don Cash, a domani. Disco Radio Party, Soul Set. This is so sad.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Quando la cassa dritta e il rap italiano si incrociano, incrociando anche il pop italiano, nasce Rap and Drop, il programma tutto da ballare a squarciagola. La voce che sentite è la mia, sono Don Cash, e voi al 393 800 3000. Ciao.
2: Ciao Don. Ciao. Sono Domenico. Ciao. Magno.
1: Ciao Domenico, e benvenuto con noi nella nostra family. A te e a tutti gli amici che ci ascoltano da Milano. E proprio da Milano per il mondo i prossimi artisti, Loco Dice e Gue, faranno partire tutta la nostra playlist da ballare a squarciagola. Poi Sfere Basta direttamente da Cini. Ma allora, Milano al centro del mondo, partiamo con la classe G, anzi con la G-Class. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si è...

0: Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
2: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
3: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
4: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
5: Sì, ma solo per 48 ore!
6: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
4: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
6: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
4: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
8: Disco Radio Party Set. This is Rapid.
9: L'episodio di stasera del programma da ballare a squarciagola con Don Cash potrebbe chiamarsi Milano Sanremo, perché da Sanremo prima abbiamo sentito di Donella Piaga e poi tutti gli artisti milanesi, Loco Dice, Gue, Sfere Basta, Il Pagante e Lazza, quindi Milano al centro del mondo. E ancora da Milano Anna e poi ragazzi La Messa, Tormento, Bosch, Fabri Fibre, J-Ax stanno tutti a Milano o a Parigi e in mezzo anche 50 Cent, Snoop Dogg e la G-Unit. Ma subito partiamo con Band sopra il booster.
8: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
10: Hey, Anna,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: What's Rap and Drop? Siamo arrivati alla fine del programma da ballare a squarciagola e grazie di esserci stati come sempre. Grazie.
2: Don Cash, sì. Sei il numero uno. Grazie. Demetrio D'Attola da Bergamo.
1: Ciao a te e a tutti gli amici che ascoltano, che ci ascoltano di giorno, di sera nel programma da ballare a squarciagola tutti i giorni dalle 13 alle 16. Questo episodio, come tutti gli altri, lo potete recuperare in podcast andando sul sito discoradio.it o sull'applicazione gratuita e cliccando su Rap and Drop. Mi raccomando, alto il volume della musica e basso quello dei problemi. Noi ci sentiamo domani alle 13 nella family del pranzo. Da Don Cash, peace out.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.